Cunir ad Aldar, da Men Rauch. Cunir ad Aldar ozza bonura na inscuntrà una signura ci dera fatta su fisch be, manetches, brasul, ciappé e sa büsch meinte dera saiv un cert parfüm ci stornantaiva. Mes brün, quel jaiva be planet, ma cura speravi passeci ella con ses fazzolin soagliet ses delicat nasin. L'uresco simple, paur martuffel, da quai stoved largiare il scuffel, am impisont cun far la storta. Aha, quella sa in accorta, c'ha l'aldüm a ses parfüm.

Adina Q, da Gian Fontana. Adina Q e wau di nom, mi batti il cor si spert. Legria va in toc insom, com'è tra il giuven vert.

Adina cui eu vesa l'inegl, tiu egl, carina clar. Mi oisi scoscin niev sul leil, lese miu cor li già. Adina cui eu audi il vent, salvadi primaveun. Lustrehas ti, carina rient, a mi sul front culmeun.

del mond, sün mar stüria sche profond, quaim fa pelli alina. Vara mariner, uschea sunnea d'una stad, par schwaza tot quai cena fat, e na d'una vispel bel c'è la terra scun cliché, na perspectiva scum'è stat. Ma laua spütz ils füms und sechs, il cieles blau ma zur stistess, meis bösti diso che welsch goen u fara lunga sider c'è, am vegl respet o isa tema. E son i mariner tua da parsai e crai c'è piglia cum già da tai smaladida patria. E vegne cerchio ora in del mond, quai ce ne ad un voglio in fond,

Es un stat set on surmar. Eus e lunch. Da Panama fin Zanzibar. Chi, giua. In los ci straglio civil cleris, los più sommers dalla terra in giu ci da pac da salvar. L'inglu non esu ci bisco qua. Par qua e su ne torna a cia. E forza feccia, forza bric, per lingue patria, alma in quel sic, ci forza resti, forza erna. Perché qua è sdia, messi chance.

0: Las novitats da RTR.
1: Ina paslunghista e la sportista grischuna de Lon, las donnas svizzeras gudognan incontra la Malta ed il dì comença grisch, ils nivels so schlien il suenter mezzdì. Ils sis al microfono e Florian Mon, ben dì. La paslunghista Nadia Kellin e la sportista grischuna de Lon 2026 e successura Danik Kellin, la sportista d'atletica leve che aveva guadagnato avanti non questo titolo alla notte del sport a Quera.
2: Nadia Kellin è la nuova steila del sport de corsa lunga e dels Davos Dukes Olympics a Milan e Cortina è la scritta storia. Kellin ha guadagnato sensazionalmente la medaglia di bronzo alla corsa royale su 50 km stile classic, questo enter che l'aveva già guadagnato insieme con Nadine Fendrich argent al sprint d'equipa. Jasko Junior aveva la passlunghista indiadinese mussau suo potenziale. Il 2025 ha ludato suo debut alla Coppa Mondiale e faceleu la prima gara furora ha la consun a voninon al campionato mondiale a Trondheim con 4 plazze sotto la top 8. Alla notte del sport ha la guadagnato il titolo a von la Golia Lara Haini che è diventata il dicembre campionessa mondiale d'unihockey con la nazionale svizzera. Completau il podest Scotti Arza alla biatleta Lea Meyer dalla Portenza, che dentro auter guadagnau als Dukes Olympics 2 diploms in culla stafetta ed in scossi a tavola e la corsa singola sur 15 km. Andreas Vialant, redazione de Sport.
1: Sperr il titel sco sportist u sportista de Lon en eng ulteriurs sportist unions venides undrades alla notte de Sport Grischuna. Newcomer in der Lon e la snowboardista Xenia von Siebenthal. Sco funzionari der Lon a André Müller può di prendere incontro il premi per ses engagi en il ski mountaineering del Club Alpin Schweizer. L'Union der Lon en il Iron Mermaids, il Club d'Uni Hockey de Tavau Klaustre ed il Club Grischun de Socie con Rodes a sogni il premi en la categoria de sport per persones con un impediment. Las Vier Fiers Appenzelleises han per la prima giada transportar passa 7 milions passagiers e passagieres, che sa in augment de 3,1% vers l'on avant, scrive l'interprese. Er il risultat economic sa positiv, in sa ia fatti in gudogn en la sparta del transport de persones tra l'infrastruttura e tra la facente secundara. Las Vier Fiers Appenzelleises han festival on passa il jubileum de 150 ons. L'Ucraina è superstizzata tra la Grecia per vedere in capo con una drone maritima. Vandra d'ondin mais avevano pestiadurs città in bastiment senza equipa da tirs dell'insula Lefkada e nel vest della Grecia, che aveva cerdia 100 kg materiale esplosiv. La Grecia aveva allora tramesso all'Ucraina in una nota di proteste diplomatiche. In pledada del Ministero dell'Exterior ucranais ha scritto che l'incap sia il risultato delle attacche costanti della Russia in superstizia. Il presidente russo Vladimir Putin è in contratto con Gerhard Schröder, l'anteriore cancelliere tedesco. Sco che il Kremlin comunicasse sia questo in discorso a quattro eils, il contegno ne è ben conoscente. Putin aveva plibaut proponì Schröder sco mediatur per discurs en la guerra con l'Ucraina. L'Unione Europea è intanto skeptica per quel che Gerhard Schröder ha da più blersons strettes coalizions con la Russia. Papa Leo il 14 Javel visita la Spagna. Durante il viaggio di 6 dies si incontra il Tantrauter in le Insle Canaras con migrants e vien a benedire la tour de Jesus alla Basilica Sagrada Famiglia a Barcelona. Dalle occorrenze sociali viert vengono speciate plirs 100.000 persone. Papa Leo è stato blersonza perusco uest e missionare e discorre currentemente in spagnolo. L'equipe nazionale de ballapè de les donnes ha guadagnato contro la Malta con 6-1. Il primo gol ha già dato entro 8 minuti e avant la pausa era la Svizzera con 4-1 in vantaggio. Con la victoria guadagna la squadra era la gruppa 2 in la Liga B della Nationals League ed avanza in la Liga A. Plinuant el giusta par della qualificazione per il campionato mondiale 2027 in Brasilia.
0: La meteo.
1: Il dì comincia con Nivels ed incontro mezzì, poi darin sich Plievdiem. Incontro Saira, so schlien ils Nivels puspe, la temperatura maximale è intorno a 23 gradi a quera, 25 gradi in surselve e 16 gradi in legge di notte. La domenica date in grande spazio del centun su lei.
3: Quai en stades les novitats.
4: Ulteriores informazions chatai sind rtr.ch.
3: La bonura tar RTR. Con sempre verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop. Mess insieme de nostra redattura de musica, Christa Soliva.

vus al puls della musica. Dal Semper Verd, Suril Hit, Finter la Scovrida, RTR, Uscivaria, Scolavita.

0: RTL Impuls.
1: Pisserar per dus bovs sper mes lavur artistic e mes minchadi, non è simpel. E ci non sarà simpel, qua era mai ad una finge a clair. La cerna de mes vies non hai però mai fatte nor livello de difficoltà, ma bain tenor intensità de mia passion. Ma hai, la decisione de salvare Rocobello e Leon m'ha confrontata con diverse sfides. E non aveva scoprime in giù un'idea scoprisserà per dus bovs. O se ci aveva di imprendere Blair. E sper tot quai am nai a cerge su a modo più lavur. Ad una d'erce dai sfides de superarsco, cetare una stalla, un pra, finanzas ed aiudons. Il contravent, la scettica e tot il squasa ces ci invenen di per via, a man piuttosto far strarvi dal cavesco co cantar una canzun. Ce ce la liot, as a era d'una de mas da rinda per tot. Alla fin, nu vo pro an ingiun, ce e co ce fec in tancia ingiun nu pila don. Ma la più grande sfida de totes es tot un altro sco presumà. In nostra comunanza de stalla sono intanto involvats 5 aiudons. Tanto que son presente 3 paus con Blair experienza e 2 chefs ci han manà durant Blair zons una grande firma. E rosa es mes più grande lavur durant la stagione de stalla da comunicar tanto tot mes aiudons. Minciun sa ben clair, amo meldes co ci des de far e perce e alla fin fan mes lavurens in amet bece ci volen. E fus in sequi la chef. E c'è sulla più uvna e la promo in una creatura femminina. E n'ha da dar tot e quai da dot per ni rispettata ed udida. Impulse.

0: Las novitats da RTR.
1: Ina paslunghista e la sportista grischuna de l'ON, las donne svizzeras gudognan incontro la Malta ed il dì comença grisch ils nivels se schlien il suente mezzdì. Elas siat al microfono e Florian Mon, bendì. La passlunghista Nadia Kählin è la sportista grigiuna dell'on 2026 e uscì successore Danik Kählin, la sportista d'atletica leva che aveva guadagnato avanti non questo titolo alla notte del sport a Cuira.
2: Nadia Kählin è la nuova steila del sport de corsa lunga e dals Davos Dukes Olympics a Milan e Cortina è la scritta storia. Kählin ha guadagnato sensazionalmente la medaglia di bronzo alla corsa royale sur 50 km stil classic, questo enter che l'aveva già guadagnato insieme con Nadine Fendrich argent al sprint d'equipa. Jasko Junior aveva la passlunghista in giadinese mussau siu potenzial. Il 2025 ha ludau siu debut alla Coppa Mondiale e facileu la prima gaffa furora ha la consone avoninon al campionato mondiale a Trondheim con 4 plazze sotto la top 8. Alla notte del sport ha la guadagnato il titolo avon la Golia Lara Haini che è diventata il dicembre campionessa mondiale d'unihockey con la nazionale svizzera. Completau il podest scotiarza alla biatleta Lea Meyer dalla Portenza, che d'entrauter guadagnau als Dukes Olympics 2 diploms in culla stafetta ed in scossi a tavola e la corsa singola sur 15 km. Andreas Vialant, redazione de Sport.
1: Sperl-Titel scho sportist u sportiste de l'on en eng ulteriurs sportiste du niuns venits und rats alla noit de sport grisune. Newcomerin de l'on e la snowboardiste Xenia von Siebenthal. Scho funzionari de l'on a André Müller podi prendere incontro il premi per ses engagi en il ski-mountaineering del Club Alpin Schweizer. L'Union de l'On en ils Iron Marmots, il Club d'Unihockey de Tavau Klaustre ed il Club Grischun de Socie Cundrodes a sogni il premi en la categoria de sport per persones con un impediment. Las vie fiers appenzelaises han per l'impreme già de transportar passa 7 milions passagiers e passagieres, que sa in augment de 3,1% en vers l'on avant, scrive l'interprese. Era il risultato economico sia positivo, in sia fatto in gudogn e la sparta del trasporto di persone, per l'infrastruttura e per la faccenda secondaria. La Svirfirs Appenzelaises an Festival on passa il Jubileum de 151. L'Ucraina è superstizzata per la Grecia per vedere in capo con una drona maritima. Quando in mais avevano pescadores che tain bastimento senza equipa, da tirs dell'insula Lefkada e nel vest della Grecia, quale aveva cerdiato 100 kg materiale esplosivo. La Grecia aveva allora tramesso l'Ucraina in nota di protesta diplomatica. In plaidada del Ministero dell'Exterior ucranais ha scritto che l'incap sia il risultato delle attacche costanti della Russia in superstizia. Il presidente russo Vladimir Putin è incontrato con Gerhard Schröder l'anterior cancellier tudest. Che il Kremlin comunicasse se questo è un discorso a quattro eils, il contegno ne becce conoscente. Putin aveva più baut proponì Schröder sco mediatur per discorso en la guerra con l'Ucraina. L'Unione Europea è intanto skeptica per quel che Gerhard Schröder ha più blersons strette coalizioni con la Russia. Papa Leo il 14 Javel visita la Spagna. Durante il viaggio di 6 dies si incontra il Trant Rauters in les Insles Canaras con migrants e viene a benedire la tour della Basilica Sagrada Famiglia a Barcelona. Dalle occurrenze sotto Cielo Verde vengono spettate più di 100.000 persone. Papa Leo è a Blersons a Perusca Uvest e missionario e discorre correntemente in spagnolo. L'equipa nazionale de ballapè de les donnes ha guadagnato contro la Malta con 6-1. Il primo gol è già dato in 8 minuti e la pausa era la Svizzera con 4-1 in vantaggio. Con la victoria guadagna la squadra era la gruppa 2 in la Liga B della Nations League ed avanza in la Liga A. Benvant il Giosta parte della qualificazione per il campionato mondiale 2027 in Brasilia.
0: La meteo.
1: Il dì comincia con Nivels ed incontro mezzo poi dare in sic plievge incontro Sairas, schliene il Nivels puspe. La temperatura massimale è intorno a 23 gradi a Quera, 25 gradi in Surselva e 16 gradi in Lente di Nota. La domenica date per grande parte sul lei local poi da Uradis. Il dì comincia era sulle Jif incontro Sairas a covire il cielo puspe.
0: Vias e traffic.
1: Sin la 13 in direzione Quira ai colonne strante tutta un nord e Rotenbrunnen che provvede in accident il vialza nestere blocca.
3: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Brand.
4: Brand per el di nulliamo del tot avant dovriamo un caffè. Mes nom Livio Fofa. Se ci vuoi un buon
0: RTR. Mes Radio. Mia lingua.

Stefani Netz, 364 dits. Speresch, ci non es al di das ses da jün, ci ha un imbluda, also ja, nadem im Preis ti da 365 dits, ma hai, es ciant un 364 dits, al di da dots no stessi esser per vide ce davon nu, es un vaira bel di da sta. Speresch, ci vuta li al dauat, al piant insembal cun nu.

7 Days qui a Bro RTR. E hai osso ciutaini in pain avant, almain da tot 7 dits in avant, siamo bler più lontan. Un grigion su un alp ciuta vers vest. Amo più da lunch vers vest. Amo blerun più da lunch vers vest. I sce da lunch fin inclur do al horizont. Gici sa vezza Mexico, Canada e Stati Uniti din giuciale al campionato mondiale da ballapè. El podes naturalmente erir via. Nu fal però. Nu dal rest er nulla. Per la paia portaini al campionato mondiale da ballapè provu. Totes gols. As resultats, las historias, las analises e as grands e pichens moments, da lieu d'avertura fin prol final, ed il radio ier online. Al Campionati Mundial da Balapé 2026, cun RTR. Figi da manif, erschalis un grand stock da vent.

0: Sonda benura a 6 de jun esi sperescia vuotor tot un paim pü pacific oz ce vuot liber ce vuno staut studier vida la laur vida ce ce vuno staut però desister er oz nulia es ce vuot comenzat al di bain informats. E per quai pisera 8 benura Florian Mann.
1: La passlunghista Nadia Kelly è la sportista grigiuna dell'anno 2026. Ella ha guadagnato avanti la goalie dell'unihockey Lara Heini e la biatleta Lea Meyer. La rua che è stata un friend di un'attacca dei hackers la ton passata, ora viene conosciuta che l'interprese che tutti alla confederazione ha pagato nes alla gruppa Akira per sovvenire a voce le date singolate, che malgrado che la confederazione consiglia di beci pagare. L'equipe nazionale di ballapè delle donne ha guadagnato contro la Malta con 6-10. La vittoria guadagna la squadra era la gruppa 2 nella Liga B della Nations League ed avanza nella Liga A.
0: La meteo. Ma non ora si può reclamare? Domazzi e l'ora avair plagiare. Fino a mezz'ì straine per grande parte ferm sul tratto per noi in grigione, qua e là poi era monire in tacca al mol. Da venz da domazzi però e l'ora aduna più be e sulla gli fila temperatura si fa un air plagiare e ci dai a qua e rotz fin 23 gradi, tanto 17 fin 21 gradi in sur selva, 15 fin 19 in sur sessi in giardina bassa, e maximalmente 15 gradi oz in engiadinata. Simil sarà il loro domando mengia, vaira sulla lif con un per nuvolas e qua e là un per watts.
2: Vias e traffic.
0: Sulla 30 in direzione qua era dai colonnas tanter tusaun nord i Rotenbrunnen qua è per vid un accident al vial sinister es blocca di mena aet pazienza su stala ieri schlo su di viadi fat attenzione i buon viadi. E saut c'è un strumento qui es? Flöta a travers. Nu gli avevi una, di per sé, un'orchestra intera. Da più di un lavoratori in engiadinata per amaturs e amaturs da la flöta da travers. Daemo avant, la zot, oz qui a pro RTR.
2: RTR.
3: Mes radio, mia lingua.

Culture Club, qui pro RTR in 19 minuti e si lasot. Sonat vu un instrument? Ist ja schi chanun? I per cia just quel. C'è stato il motiv che vu sonat, per esempio, trombetta, clavazzin, chitarra o batteria. Da mis temp, da rini, per esempio, fondà, pro nu in comune, una nuova gruppa d'organs da maun, mes colleghi, questo sonè in tots organs da maun, e per quai... Na erma decis da cominciare ad imprendere da sunner l'Orgel de Maun, fin pro il Schneewalzer sono arrivi da heulor si stat a fin. Adonta, da quest temps, sa dal dei er fitch Blair

0: Las novitats da RTR.
1: In Paslunghiste, la sportista grigiuna de Lon, la ruaga paiada ners de liberazione per date singulades, ed il dì comence gris, ils nivels se schlien il suende mezzdì. Il esorcia il microfono Florian Mon, ben dì. La paslunghista Nadia Kellin e la sportista grigiuna dell'ON 2026 e dossier successore Danik Kellin, la sportista d'atletica leva, che aveva godinà avanti non questo titolo alla notte da sport a Quera.
2: Nadia Kellin è la nuova steila del sport de corsa lunga e dals Davos Dukes Olympics a Milan e Cortina è la scritta storia. Kellin ha godignau sensazionalmein la medaglia de bronze alla corsa royale sur 50 km stil classic, questo enter che l'aveva già godignau insieme con Nadine Fendrich argin el sprint d'equipa. Jasko Junior aveva la passlunghista in giadinese musau siu potenzial. Il 2025 ha ludau siu debut alla Coppa Mondiale e face leu l'emprema ga furora ha la cunzon avoninon al campionati mondiale a Trondheim con 4 plazze sotto la top 8. Alla noce de sport ha la godignau il tetel avon la golia Lara Haini che è diventata il dezember campionessa mondiale d'unihockey con la nazionale svizzera. Completau il podest scotiarza alla biatleta Lea Meyer dalla Portenza, che dentrauter gudignau als Dukes Olympics 2 diploms in culla stafetta ed in scossi a tavola e la corsa singola sur 15 km. Andreas Vialant, redazione de Sport.
1: Sper il titel sco sportist u sportiste de Lon en eng ulterior sportist ed unions venits und rats alla notte de Sport Grisune. Newcomerin de Lon e la snowboardiste Xenia von Siebenthal. Sco funzionari de Lon, André Müller, pudi prendere contro il premi per ses engagi en il ski mountaineering del Club Alpin Schweizer. L'Union de Lon en ils Iron Marmots, il Club d'Unihockey de Tavau Klaustre ed il Club Grigiun de Socia Cunerodes a sogni il premi en la categoria de sport per persone con un impediment. La Rua che è stata l'umfrenda di un'attacca da hackers la ton passata, os vengono conoscenti che l'interpresa che tutta la Confederazione ha appaiato alla gruppa Akira per sogni in avos las datas engulades, che il presidente del Consiglio Amministrativo Jürg Röteli dice in vers la Samstagsrundschau da DSRF. In sei appaiato somme pitchne e per clic puspe sogni tutte le datas. La Confederazione cusea acna mainde beach pajardanes da Liberazione. Il VBS scrive sin domanda da DSRF che na saia beach veni informata war del pajament. Las vie fierse penzeleises an per la prima giada transportar passa 7 milions passagiers e passagieres, que sei in augment de 3,1% vers l'onavant, scrive l'interprese. Ed il risultato economico è positivo, in sei fatti in Gudogna la sparta del trasporto di persone, per l'infrastruttura e per la faccenda secondaria. Le vie fiers appenzeleises al festival on passa il jubileum de 101 cantons. L'Iran ha attaccato Miras in il Kuwait e da Bahrain. Da noi indicazioni americane ha l'Iran setta 7 rakete in direzione del Stadis del Golf. 6 sa hanno ins destruì la sedavla naia bec contangisi a Mira. Da noi l'armada iranese sa in les attaccias in reazioni in les attaccias americane in post del radar dell'Iran. E letzte sind dann noch l'Armada Amerikaner in der Reaktion sind plieres Drohnen iraneises, che seien schgulades in der Reaktion der Bestimmens in la Via de Hormus. Als der Main war in der Pause der Kombat trantre l'Iran e dels Stadis Uniz. La FIFA lubesche tutine Bouteilles d'Aue in els Stadions durante il Campionato Mondial, almeno in els Stadis Uniz e del Canada. Radondi nemne van del campionati amida la Federazione de Ballapela regla che ins nadastje bec prende bottiglie de boiver als dios de Ballapé. Ose in pitchne bottiglie de mezz liter lubide dentant be in de plastic lom. Il Mexico ne vegn bec menzionai la comunicazione de la FIFA. L'equipe nazionale de balla per les donnes ha guadagnat encunter la Malta con Sisadin. Il primo gol è già da su enter 8 minuti e la pausa era la Svizzera con 4 di in avvantaggio. Con la vittoria guadagna la squadra era la gruppa 2 nella Liga B della Nations League ed avanza nella Liga A. Plin avanti il già sta parte della qualificazione per il campionato mondiale 2027 in Brasilia.
0: La meteo.
1: Il dì comincia con i nivelli ed incontro mezzo poi da inzig. Plievge, incontro sera si sliene il nivelli per spè. La temperatura maximale entro 23 gradi a quera, 25 gradi in surselva e 16 gradi in lenge di notte. La domenica dati per grande parte su lei local poi da Uradis. Il jendis dì comincia era sulle jif incontro sera si covira il ciel per spè.
0: Vias e traffic.
1: Sin la 13 in direzione Quera ai colonne strante tusa un nord e droten brunnen che provide in accident il vial senestere blocca.
3: Qua in stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Der in Sander Benura mit dem Livio Foffa, wie klar, auch mit dem Kellin, Physios Sportist Grigion Dallon, Forza. Ma Sport Grigion Kellin, quai Match per Moment, l'an passat Anja Kellin, qui ston Nadia Kellin, und du dienti les Neuitats, ico c'ha Nadia Kellin, a Zalegrada, ed in giù c'ha il premi, vien forza, c'è c'ha la insomma guadagnà, tot quai, e da più, un da nos temas, la prossima mezz'ora. Se ci vedi un buon dì, e a R, Manuglia B, a Skellins e al Daila Findemna.
3: RTR, dalla Damau alla Saira.

0: Quista ha dal mini sguard stat inviadio sul tour in paiais lontans. A Japan. Nein, in diesem Thema nun ja ein oder nun ja ein in toaden prekauta meinsch kun Rams de Konzession eher kun ambienti, per quai nun es la redaktion del mini sguard sgolada a Japan, ma jaun s'occupa kun una part della cultura japanaisa, nempe sport da combat. Karate. E quelle sono per noi fitch popolare. Il nostro moderatore Marcus ha partecipato ad un training da karate e elle sbotni Miss Sun Rhein, ma nulla delle due combattanti Valentina e Vanessa ce l'accompagna. Dim per sé per vi ce l'ho in clea bot nulla.
1: Il training viene fatto anche il dojo. Gojo kai karate do Oshloain. Lassano noi conoscere il magistro da karate, il sensei Florian Käser. E la prima sorpresa è la barriera linguistica. Non è il suo Silvan per mai covalader, ma per sé il giapponese. La maggiorità del trainamento viene a discutere con i termini di karate, e quelli sono in giapponese.
0: Per via del combattimento giapponese in Clea Marcus B. Cinais, se potessi dire, e Claire, c'è la e l'ora per partecipare a differenti esercizi.
1: E se il movimento del karate sono sulla prima liada, neanche se complex, til si se da executar con grande precisión. Qua vuol dire extrem blera concentración. El combate es una part del examen, ma contra las jovenas karatecas Valentina e Vanessa beva propa pacas chances.
0: Claire, las duas aunio erschon la cinta mezz verda, respectiv manch mezz blaua. Al sensei, also al magister, quel a la cinta naira. Cioè, Marcus vea alla fin sia cinta naira. Nu crai, ma ci sa, e c'hai fiura, c'è la faccia la matta, ci dai il tele al mini sguard, sco mince sonda un quarto dalla ses, o del vainge dalla ses in SRF 1 o cura, ed in giù c'è un laut su rtr.ch/ufaunz. Là c'è tutto il resto, differenze, esercizi da karate, ci mossen coach o daut trainer, zaves. Per mettersi in rein do vos frar. rtr.ch/ufauns.

0: Ja, no, duna in maun la roba. Rolling Stones, lur toc actual in off in the stars, do di qui a pro RTR. I am do la mezza del Daini Tantarater er un classiker. Aha, spetta qui a con The Sun Always Shines on TV. Avant però scodit les noitats, ed è stat les ottimets. Florian Mann, c'hai dai da nuov?
1: La passlunghista Nadia Kelly nella sportista grigiuna dell'on 2026 e la guadagna avant la golia del unihockey Lara Heini e la biatleta Lea Meyer. La rua gestata l'umfrende di una tazza di hackers la ton passà, os vengono conoscenti che l'interprese che tutta la confederazione ha appoiato ners als hackers per sovvenire a voi le date singolate, come malgrado che la confederazione cusseia da becce paiar. L'equipe nazionale de ballapè delle donne ha guadagnato contro la Malta con 6 sedin, con la vittoria guadagna la squadra era la gruppa 2 e la Liga B della Nations League ed avanza in la Liga A.
0: La meteo. A Banura, qua è la ombrella, domani crema de solai, se potessi circumscrivere al time de dots, fino a mezzì sarà in per grande parte ferm surtrat, simblers lös in grigion, qua e là poi eramo plor un tackle da vents de mezzì e domani l'ora ad una più be e sulla lì, vi er las temperaturas von plagiari, se dai a qua era fin 23 grads, tanto 17 fin 21 grads in surselva, 15 fin 19 in surse, si engedina bassa e maximalmente 15 grads oz in engedina di nata. Simil sarà domani domenica, là però è l'ora tutta di vaira sulle liv, qua è l'amper nuvles e er un per watts.
2: Vias e traffic.
0: Sulla trenda in direzione qua era dai colonna stanno tutta un nord di Rottenbrunnen qua per video un accidente il vials a sinistra è bloccato. Aet pazienza, fat attenzione e buon viadi.
2: RTR informativ e divertente.
0: Io sono compromesso. Un grande hit da Sons of Downtown, Aha, con The Sun Always Shines on TV. Bella sonda!

ter in sonda vainc dallas novesi. E pisch quies bivi ma plaun cun cigu lata. Sa giubis na sonda ci dis al

0: I gira alch as prossims dits, las prossimas emnas, as prossims mais. Pra nu in grischun, mer sul mont, jövia cumainz il campionati mundial da Balapé, America, Canada, Mexico. La festa da tir federala in grischun a cumainzà er i in un emna, oz, in un emna, dai un ulterior grand eveniment pra nu in grischun.
1: Cui sport, tradizione natura sin scontrano in una festa tradizionale, l'ora alliau la festa grigiun glaronaise da Loggia. Questa giada è il scons da scuola simultanea l'unz. Su andai la festa dal 13 de Cercladur via il livestream da RTR o visitai-nos a Nostan alliau. De pli infos chattais-vus in rtr.ch/sport.

0: Ter, nu nos drualiain. Be, vu oz un pein pü tard la fin demna o comenzat imbrez nos drualiainer al Gordaunzes Münchner Freiheit is qua stat cun Liebe auf den ersten Blick. Io so ciutani però un ciut eintil avenir una band ci ha schon zu nein til Hallenstadion sul Gurten o l'an passà in Lumnezia. Un Romeo Quiston grai per al Swiss Music Awards differents premis la gruppa Hecht pel moment la più populara band svizzera forzata dul di del 2011 a unidad lor prim concert in un piccion localin a Turich i appunto forzata dul di era un lascià agli attor dal saccio respectiv manch revi al zip dalla tenda.
1: Liebe Leute, jetzt wissen wir, was wir machen. Wir spielen am 12. Juni 27 hier im Stadion.
2: Let's go!
0: Non ci vien, o sai de Jones, doce un comenzato, tanti in un piccio locale, da rauni undes per grons concerts, c'è una band svizzera a mai dat. Suona rauni l'ange, c'è big grons, con Beyoncé, Bruce Springsteen, Coldplay, Ed Sheeran, Taylor Swift, e ultima manch Metallica, a un suona. E qua vo ossa appunto Hecht far nempe rocker al Letzigrund. E qua fauni scodit as dudes da Jün. Ah, oh, ma loro sono rimasti tardi, quasi sono lì, ci vien, la vien, ci tra la lotta. Na, ricevono un automobile, nessun problema. Na, nulla, as dudes da Jün da Quiston, din per sé da Lon ci vien. Per essere l'esercice un semi da pop su un concerto con buon 50 mini fans. Ci vuole appunto essere dalla partita la pre-vendita da tickets, quella comincia però schon beim bot. Non amo cominciare, ma comincia beim bot, ne per il venerdì ci vien. Precis un an avantus al concerto, as dudes da Jün. Hecht, antil Letzigrund, ci vuole l'auto scrive, ne ha antil agenda, as dudes da Jün da Quiston, poster biglietti. Io non più tardi e loro ir al concert. I clerci non sta klein, osamo er inter ed intrat con lor hit, c'è più o mai mince svizzere sbun da counter. Qui sono con Mon Amour.
3: Ich flüge um die Welt, aber finde nimmer dich. Auf jedem Kontinent gibt's etwas, wo verspricht. So einzufahren wie du, oder mindestens so, als könnte ich dich vergessen für ein paar Stunden. Ich bin von jeder Brücke und von jedem Turm gesprungen aus dem Flugzeug. Aber gleich habe ich nichts gefunden. Habe gesucht in Hollywood,

Ich will auch so chantan quei stag zot la duscha ein til auto in cucina con mai per caffè non es garantini la stats l'unic. Ich will at chantan al tag in sem balcon. 50 milliarders as dudes de un de longevin ein til letzi grund. Hecht live. Ich lunch nu staut später fin sin nos profil in 3 minuts dai noitats do appunto il profil jast de Claudia Catomanes. Bernard Catomas anterior director da Radio Televisione Svizzera Romauncha. Secretari dalla Lia Romauncia e Blair Atterplü. In Pax Diz fisce Gesell Cesar dal Davel, non ci tain con el in omoni ad essenzia vita interessantissima. Buon divertimento e bella sonda.

0: las novitats
1: da RTR.
2: La rua cap a daners de liberaziun per datas anguladas e l'Iran tace miras en il Kuwait e Bahrain. Jeles nov al microfon e Florian Mon. Bindi. La rua è stata l'unfrenda di un'attacca di hackers la tom passà. Os vengono conoscenti che l'interpresa che tutta la confederazione ha appiato ners alla gruppa Akira per sognare a nevos le date angolades. Qual presidente del Consiglio Administrativo, Jürg Röteli, dice in vers la Samstagsrundschau de SRF. In sei appiato in Summe Pitschne e per cliché può spesso venire tutte le date. La Confederazione Cusea ci nomina de Beach Pajardanes de Liberazione. Il VBS scrive in de Monde de DSRF che ne sei a Beach veni informato de var del Pajament. L'Iran ha tecià miras en il Kuwait de Bahrain, tenor indicazioni americane, a l'Iran sei a sed raketes in direzione del Stadis al Golf, sis einins destruì la sedavla naia bit contangisia mira. Tenor l'armada iranese sei in les attaches in reaktion sin les attaches americanes sin posts de radar de l'Iran. E letzte sind noch l'armada americana in reaktion sin pliras drones iraneses, che seien esgulades in direktion de bestimens en la via de Hormuz, ac ne mein val in a pausa de combat tranter l'Iran ad els Stadis Units. Las datas personales ston veni protegides meier, quae pretende l'inventader del Internet, Tim Berners-Lee, en vista del svilup rasant dell'intelligenza artificiale. L'uman stoppe vinovan star en il centra, el dicen vers l'agentura de novitats AFP. Modells de DIA nizegien las vastas quantitats de datas dell'Internet per imprender, quae saia interessant, dovedentant claras regles. Per l'Internet detti un'organizzazione di standardizzazione che manca per l'IA. Per Berners-Lee è importante che gli user salvino la controlla delle loro acine date. La FIFA lubesce tutte botteglie d'acqua nel stadio durante il campionato mondiale, almeno nel Stati Uniti e nel Canada. Radondi nemmeno vanno il campionato a midare la Federazione di Ballapè la regola, che non è stato bene prendere botteglie di beiver als di Ballapè. Us eine pitschne Bouteille de mezz Liter lubide, dentant beine de plastic l'om. Il Mexico ne vien bitch menziona in la Kommunikation de la FIFA.
0: La meteo.
2: Il di comincia con un nivel se d'incontro mezzdì, poi dare in sec plievge, incontro saira se schlien il nivel spuspè. La temperatura maximale d'intorno 23 gradi a quera, 21 gradi in surselva e 16 gradi in lenge di notte. La domenica dati per grande parte su lei, local poi da Uradis.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. RTL Il Profil.
3: Bernard K. Thomas, sco direttore de RTR, ha elschlargau a Radio RTR de 14-24 ures a da implementau la purgida online, construiu la casa de medias per RTR a quera von exact venions, implementau Rumantsch Grischun sco lungatg de novitats ad online. Per la Lea Rumantia ha egli dato di realizzare una gazzetta quotidiana a Romantia e più tardi è stato co-iniziante dell'agentura di novità Romantia che è la FMR. È il bab del Romantia Grigion, ha iniziato le scontrate Romantia. Politicamente è l'ingaggio per Romantia con l'ungaggio parzialmente ufficiale della Confederazione in votazione federale nel 1996. Adela e famiglia, sia donna Rita, che accompagna El Cleiti si son tons, tus buots a sis beatis. A quals gis festivesce Bernard K. Thomas seu 80° anniversari ad ei hosch el profil de RTR. Io son Claudia K. Thomas. In cordial benvegni a vus cate cleis con l'emissiun ad in cordial benvegni a me hosch a Bernard K. Thomas.
0: RTR, il profil.
3: Bernard K. Thomas, in una lunga introduzione, a tutti ne vai a mosgarau alla surfaccia. C'è il più importante di tutto quello?
4: Il più importante di tutto è che io ho fatto per soli tutte quelle prestazioni che ti hanno nominato. Io ho scelto essere davanti a Biarzon, della Ligia Romancia, ho scelto essere direttore di RTR. A che ho stato Biarz che ha partecipato, collaborato, che ha scelto animato, che ha portato in idee, che ha realizzato idee, che ha messo pressione in questo kann insistieu la fin finale el resultat qualche tiasa legau quelles causes kun so mi da fa ein stades overes fatches in im team
3: den ton wo selber sin rolle importante ter tot quei
4: naturalmen ki ei dine necessari ki ets ki da von dir ka diskutesche surdeles perspektives kin sa surdeles finamires gemeste Zichi kastausche, wie Fabio sehen, Zichi intermediäsche, Zichi insiste, Zichi fa, Zichi respekte, quäke wem fach, karankanusche, quäke wem fach, Zichi sei an Turn kum Konflikts, Zichi da bu an Turn, palen prima bufade kidat.
3: Lenz Metters in via a sclarire in quale stazione della vostra vita, da tu quäke wusses fach. Adieles è pridentà causa forse menzen conoscentes, per cui lesse l'anceverte la vostra fonza a Breil. Vos eras 14 verliuns, vos is con vegl, nasceus il 1946, pia curt, so entre la Seconda Guerra Mondiale. Che temps è questau?
4: Io credo che quella generazione che nascida intorno al 1940, tocca 50, tocca 60, andiu in temps de vita privilegiau. Io ja dini un si, las prestaziuns in tutte sectures venidas meglieras, la medicina venida meglieras, las prestaziuns socialas, e gli eut sempla o de milieus che aveven ciò buca accesso alla scolazione, anzi vius a scolavin avon, las donnas venidas pi beadrets minoritats han profitau de din nief vent, tot aiu ansi, tot ai entesets vinyu meglier, tot ai vinyu pi problematic, sinz mirlo tot ansemen d'anton. I dat bugina autra generazion, ca viveu in epoca de 800 tons, sco quae que eu son ossa, en cumplaina pas, cum tot quelles debattes che adau.
3: Tutina, cutunus tot fec positif, a quei svilup es hier staus fec importans, d'anton, vossa familia era già gronda, Wie es Bab era rodé, also ich sass imaginar, ka quer es bugrat in a gronda pag, also ka vus veves ne jeans problems a casa, de venis ulas rundes.
4: Naturalmen, ka il sonst schon konnte, eran das Situation in bia Familie sind sur selva, buga, quella sehr un bum messes, in China fitz lomme, nu sessen nischi, Weil Jude Spanien, nos Genitur seren ferms, il bab, tonschkolle mumme, ferms mentalmen, luvrus, dann ton, deva in a certa skartest, jo kwen jang de gibuk, e, wakin sto dann ton eva se, en im vich puril, sko breiler letzte gada, eren tots bugeri hunders, kwe budu per jakun, autors witz, ozen sur selva, Quels che avevano in tepi biani, in tepi pauk, quei carabì, in se tenevano semen. Nus avevano fons che venivano tra nus, a merenda, a gentà, nus mavano in altri slogan, in se teve buc. Sin zero osa bugrat, si ben stons, che forza altri, per quelle idee was trus li aut, che era feg ben stont in quel svizz.
3: La realtà, Anton, è stata, se gira a terbiare le altre famiglie, è che voi siete in Luvrau, è un scuola a fond. Also, voi siete stati a vre, voi siete stati a casa, voi siete in Luvrau, vite durante.
4: Quello era il normale, quello sonst. La scuola, ma avendo mia d'ottobre, tocco mia d'avril, sis mai in scuola, sis mai in Luvrau. Schon avendo in prima classe, venivano le matte stermesse, se ne avevo per ciurare a fond, le sbuzze avevano da dia, già dai spursi, quindi era più vil, eri da dia alla bassa, da prendere tu d'est. Io sono stato con dia, John, che vrente che peder lunch ne vende breil scho kim verseve wo breil so wie wo i mich sehr tolle moma quer wo si simpel si hat i des jamna si is meins in so inter lauter so wenns per suls quer quer stau per mei in der schola della vetta
3: ad er responsabile dat senza di quei La responsabilità per
4: la causa. La responsabilità per la causa è un'interessante funzione. Le causa sono animali intelligenti. Le causa percepivano il causa. Se eri in Gibrantina, Adios aveva il buon uero, udeva una di quelle scaure sveglie, il biadeva in quella scella, insomma, vi, ad elle erano in marigl prontas per ir a casa. Le scaure sono animali fece intelligenti, Dio sto di, io avessi buon uero per cercare le scaure, se le scaure avessi buon per cercare mai con dir giorni.
3: Tegen schon den Tongi, wo es es lui il Seminari de Scholast zu Quera, per veni Scholast, a wo es weiss stu l'uvraper, se vi finanzia quella Schola, also vos genitors an bus eu fa quae, wo es weiss stu setzia l'uvra a maracca wo es veni sulles rondes.
4: Dapi la fin del sonst schon gonta devi zicai stipendis. Ci gamava studiasi un eva stipendis, zicai pauk in se viva prendersi un prestz, tut mes veras kan fach kolas am pagausetzl skolas ni gudinjausetz per skola ja vai gudinjausetzl seminari der skolast mo ja sore kai sta der skolast a facil madem al universitat vai au mai kustau in franga casa i vese fuse kustau pusaivel ja luvravel sil bagech turina firma de bagichat durant la stat tus mains i un vierner ja tolo post per catavel ja davel la transporta de din leugalaut de spakets ja vai bisonai fil mercau de quere ja vai da ur supplementar so ci geve besins ja vai fai tot quen u kins sumje vin per francs a schökel auf in finale stevins e kun luvra al studi ma va per mai fech fech un re l'universitat durant l'universitat va luvra ta la banca de credit ju turich sco scolast per quelles e per part per le od in exterior che veniva luvra che duvrava se se meglio tudesh in italian e vai gut in ja wills raps per mai a per mai giufna famiglia letza ga
3: Vous êtes le 1977, un chiet cul studi de germanistica Turich. Allo, il 1968, Bevi dau las protestas de students, a vos eras leu e part de quei. Sco scolast?
4: Ja, id ever in moviment studentic che era fec intensivs, che s'engajava in sesets per arver la societat, da noves pusai da dats e in moviment fec critiche.
3: Cioè, fino a mir es bevas vus, da quei eras vus leu, da quei eras fac part de quei?
4: Mai interessava quei, per quei che il movimento adin interessava mai, adimava per midades, in es veva, quei, da quei temps, las donnes avevan buo votar in Svizzera, las minoritats eran totes marginalizades, e quei movimento che leva liberalizar la societat, buga metter giu quella societat autoritaria che valeva, da novas libertades al cascheus. Quei affascinau me della chatten, eu e nus eran lui una pinche gruppe, vai 1969, fatti in acziun, per metter giu il comit della cadì, quegli argument che quel sei buga democratic savonde, per quel che era che mincin vese, che il votesse a cambiars, che stat un pilons ne vende muste, Wevon bulles mit dem Chances de di quei die Kumine vota e quei erano stau in grand Skandal e per quei canus erano bugrazzer stelli giai fece bei nus erano ja wer lu si lo bur per exempel avevel clamau omens a donnes de Kumin
3: Alles donnes
4: con quei ai tot stau fine u las donnes de Kumin devi bok a nigin leva se veki det di donnes de Kumin
3: in grand Spal Nu stan discur in tic de quei temps del studi. Vus ves, kurt menzionau, vus eves lu schon tus buats che nasci durant il temps de student. Stiu gudinia setz, insomma, il studi. Jesse se magina, eleu ves stiu viver feb modest amara che vus vini sulla ronda.
4: Jesse capesce, aber quin sei juvens, di avevel, vevel avai una dina, l'uma dei madonna, la rita che era E fich fresh, fich habla, ka aie gedausch, ibanschkei mava, fie vela survec de büro, survec de translation, schriveva text. Ad jo aie dienen dau schola. E nus eren bugel zulet, lu juvens, students, kun afons, it eva divers, ka weven quelsons afons, quelsons, wevens bugenels afons, de juven, an nus wein, Giù quelli fonds rondi il studio adesso non si fece contenti che quelli fonds hanno e giù fonds che non sbiadi se ne sono cresci io che non sono vivo quell'antira vita io stavo dir lanciata mi c'è donne fece dir aber in mirà una voce è se pagavo o quella di di quella voia
3: Vos es lo fave na von il 1976 ves terminau la labur de doctor, also vos ves fac ens sets minche paskin sa fa, es sta dich vit lunder. Durant quel temps eras e professor al seminari de scolast de Quera, devas leu scola al seminarist. Era quel buz cu de minia. lavur de doctor, da scola, famiglia, revoltas politicas.
4: Io avevo il bugien il movimento, domenica sono maestro, ho già visto come fare. Aber a volte eri già mentitone, io stavo a dire che io avevo forza di giovane tralasciavo in te la famiglia, perché lì avevo già la rita che faccio, figli, mi ha fatto grande lavoro per la famiglia. Io facevo un effetto, tutto quello che facevo di mava, scuola fa nuota, per cui se avevo in salubito fa qua, è una di un ciaio, è un sicciaio, a mentitone è da essere in tic critics, in tic schizun, in tic revolutionaris, as erscheinen in discussions, che mi rauno una voce, se fosse vessio, se vuoi fare presenza, se non tocco che vai faccio, aber io sto un po' mal, de giuven, steins isage, even i più balci, che iso bu de giuven, iso de veglia, di vai forse isau de giuven, e vai priu il movimento, e vivevo il movimento.
3: E questo è un tic inventilos, que politic, que temps.
4: Ma io sono già venuto politizzato il anno 68 per domande sociali, domande di minorità, domande della società, c'è la libertà trova le cose per se sentire bene. Beh, amici degli studi che avevo avuto paura entro, ma io avevo, erano il madem statale, erano gli altri di arte che hanno fatto carriera, toccano si son per parte politica meno. Mi interessava quelle domande, se sono il anno 80, sono in teghiuse della politica, è un po' da fare, c'è un ton. Io sono riuscito a concentrarmi, ne faccio più a concentrarmi piuttosto sulle domande che pertucavano, quelle che erano le righe romance, quelle cause romance.
3: Da quei discorrini, Leon, il 1980 è svenuto il discorso segretario della Lia Romance a Quera, arrestai leu Giotti Onz, da quei temi scurino sono entri gli imprimi di vista musica, io propone il cor incantanti con il comune in silenzi. Cosa vedi in relazione tra quei cor?
4: In quei cor conta Indomes Beardis e io non sapevo quel concerto, Anton, sto svegli, e date un figlio di Beardis, eccellenza, cosa che cantone regione, avevo grito 10 del vostro tempo su Deo, della surselva, bellezze cause, cantate, quella cultura da canto. Un'immensa forza in quel movimento e un'immensa forza per tenere insieme la società in sabulosa avunda, quel lavoro che i dirigenti fanno, quel che i cantatori prestano, ed in sabulosa buca ve frigge da osincosco in cantante che conta in un consumo con un text da Peter Lanzel e naturalmente Tomas Dolf che è in de nos capos del sector delle melodie popolari.

0: Bernhard Thomas ei host il profil de Radio RTR. Quels dies festivesche el seu 80° anniversari. In buna cagion de Marana Vosa reflecta an qual staziun de sia vita. Vus es stai secretari de la Lia Rumantscha del 1980 tocan 1998 in liung temps ad in temps effic decisiv che la Lia Rumantscha a montau enorm bia. Per exempel il grand tema il Rumantsch Grischun.
1: Ja, ja, so wie ich der Liga Roman schenze setz, senza vule. Ja, wer contents, el scholast, el seminari scholastiche. Il Präsident, el Secretario der letzte Gallo motivau, ma e quer Romedia Quint, di iso che Martin, an je, ma, non sto esse in vete, ci, ja, ti so esse sto fa, quente, che d'un prua. Ad ja, weil, fin finale schau per schwader. E, l'entusiasmus da vart meu bab per exempel era buffe grons la ligera monche aveva bugin era bugin conoscente in saveva buccia quella figlia wenn se sets al bab aveva dich us che ti eras professor a vas a vins in tox secretari cioè traccia se e quei mo sente la la situazione con la ligera monche era quei era in organizzazione di guerra to quei do domens wills in nus juvens wenn il sentiment quei la ligera fa quei in club do domens wills gefahren die den Mademi. Kujaus um News leva no chont er gest in der Superstanze nova. Ad ja wonke so prender gli uffizi. Jetzt dels che ulesi portai in tek movement in quella causa. Va je jetzt lubeschen mi de fa ad dels an jeo sapi fa tot quel che ovili con lur consentiment ad dels ha gent tolerans. Ad ja jetzt ules per exempel am prua è un indagato da fa una discussione da vart in lungaggio unificau und das stesse ein fein outer spass per uni quel romancia nu stessen wie milleres medias nu stessen wie eine lege de lungaggio tot quelles causas che erano lui, e hanno permesso a me che oggi libero me con il loro consentimento.
0: Allora, voi siete portato schlonge in quell'antica causa. L'era stata la discussione del romanzo Grischun, dels ins carezzau, adovrau, dad autors odiau ad ignorau, also io lui tecu veniu in politicum, con discussioni sempiternas. C'è vese un ricordiance da tot quei che veniu discutau il positivo del negativo?
1: Also, la migliore ricordienza è la dinamica, la fascinazione che quel progetto aveva per i giovani che venivano a lavorare a noi, quei studenti da diverse discipline dell'università venivano alla città, da vacanze, ne hat altre vacanze per imperiamne, studenti che venivano a lavorare, venivano in Turnus. Certinsk wäre eben romanistisch ein Rischai. E in tutles Post, ke wai giu, wai au mai viu, jeut, ko du vrava, kun ton enthusiasm, sko vidu kwe roman giun.
0: Also fitch fitch positive?
1: Fitch positiv, dils juvens, kum fitch even, edils umprendischt, kundus umprendischt, kundus even, il savi fazi chai niev. Che è importante per gli altri, che è interessante, che è zwar dispitabel, Civani, Civabuc, che è fascinante per gli altri estremi. E in Slovrava, buga si ha tutto di lì, gli altri studiavano il tempo libero, discutavano su sonde domenica, in gruppi, non si vedeva anche romanzi giunti, che era critico, che era interessante, che era problematico. Questo è il più fascinante di quella causa. Il secondo fascinante è stato che qua è il più esperto che qualcuno non si vede in cartello. Non si vede in cartello. Qua è trovato in sinagoga placativo per scrivere sito, in nome, in romanzo, in scelto tutto. Allora non si vede che qua è mava scicciones, che qua è mava scoda fa nuota e nostra radunanza da delegai, il gremio della Liga Romanza, hanno deciso passo per fare da pli. E qua era immenso interessante da vedere che quella gente che sapeva di ciò che amava, che conosceva il romanzo giun, stavano 100% da voi quello. Quello io feci lungi, qui avevo il pubblico della Liga Romanza, che veniva in scuola, e lui stava donna che in sei buvenius da persuader della gente, da quella gente che era critica, quella gente che si sentiva un po' meno offendita tra il romanzo che giunge in sei buvini per persuadere quelli con importanti che fosse stato avuto in scuola.
0: L'erano fatti che passano a voi, non si vende Heinrich Schmidt a elaborare il romanzo che giunge, voi in romanzo. A questo giro è stato un vantaggio. Qual è quella idea, insomma, nascita? Se voi siete venuti, se dice, io fa in romanzo unificato, alla superstanza, già è bene, fai. Allora?
1: Ma io avevo schon quei ha vedeva l'uvrava l'universitat viu che tutti ils lungats ein vini creait so gut tutti ils lungats de scrittire vini fatz zu cu quei so minister la lige vaut ja nu stein e un gingam provau un prua i veva schon da un profes romanches nu vent du mandau un tour nel short il alexi de curtin so tot quella autorità so quels meisters de la linguistica in ingin che leva fat ils romanches juven sei buc e lues nu sinis in Heinrich Schmidt. Heinrich Schmidt ha lo spontan men, se declara spronza fa, quai ha fatto quai gratuitamente quell'antiro lavoro di base e poi per poche anni ha giù quelle direttive lanciate da 1982 e quelle direttive erano che se avevano con il vocabolario e con il vocabolario avevano il se avevano fatto text e questo stava fascinante. Lui aveva una certa transità, una certa Viel importanter ist auch, dass Heinrich Schmidt wollte continuare, und es war ein Perklitsch, ein Flau, und ein anderer Leut kann continuare.
0: Also, die Romanche hat auch Leut, George Darms, per exempel, er in der
1: Kunst. Es war ein Kunst, George Darms, Klitschun, ein Romanist, Indogermanist, das er brücke, penso, in einer Person, die so wäre, die Stadt und Lungatz, Lungatz, Schwilopäschen, Elle è venuta a motivare uns romanisti a fare. Fin finale, George Darms con Annalise Dazzi, con Manfred Gross, con Klaus Soler, con Gian-Pedro Gregori, quei entsetz, quels che hanno costruito il romanzo giun. Heinrich Schmidt ha fatto il plan, quels hanno costruito il romanzo giun. A cienz persone hanno sventer, dovrau quel, translatau, dauvinavon, el tocca noz, quels che legge le novità del RTR.
0: A dixen zu kuh, an ich lusse facem, quel romansch grijun, quella success, allua ed au kritika, ie ad au resistenza. C'è du scussions en rastades de quei memoria?
1: Ma ich ha schon dau, turn il sonst ne vonta, attackes si mai fitch massives, neuke
0: insai. Also, stagi, bus wes su nius menaccios de mort?
1: Ja, ja, es ist eine Schmanatsche der Mord. Ja, weil du so entweder die Politiker so wenig mit dir tun, Schmanatsche der Mord, dann tun wir schon Impression.
0: Aber was ist mein Thema?
1: Ja, weil schon ein Thema. Ja, wir haben in Thames, wir haben noch 89 gewohnt, schon mal das Heer, zu den Übersuhls, schon mal in den Wien, Konzerte, wir haben die Detail auch, weil mit dir tun, das ist schon tragisch, schon bei Jast, ich weiß, was ich ja wieder mit dem Auto, und ich schon, ja, der lauter wird. Weil wir die Konfidenz und weiter schauen, nosse Leute fabu de koi.
0: De koi in quelles Matematisches Stades ist aggressives?
1: Ma quelles Aggressions, ein Vinides, koi vinieven de paukes Personas. Forse era tu quelles Matematisches emo per fa tema, kinskali, per fa canus renunziant, per intimida. Aber hier machen wir noch schon viel Lunch, per koi kere Matematisches ankunter la vita de quelles ka vinieven koi. Ich fiegeva mal, da wir sehen, nus fiegeven die Buquai per fa dil mal, nus fiegeven quai per die dal Romansch, per dal Romansch bibia forza, quai al Romansch Romansch gijun die dau, e ja, allo e wils anno 90 schon in Temps, der schau, schi kalle Buk, schi tiglio quai del Tempel en, e schi aves budi ubunze mitz, ca wessin dich, us ashtes die Buga, da si quai, schi aves eo, traj quai del Tempel en, leventur nil sonst 90.
0: Pitarlo il romanzo Grigion è venuto in scuola, ma lui ha fatto naufragi. E sei un esperto, non può analizzare la situazione che ha funzionato in scuola. E se fosse di lui un vantaggio, perché desde adina può spiegare nuovi mezzi di scuola, che è moderno, che è attuale.
1: In scuola il romanzo Grigion è venuto per culera lungaggio ufficiale del Canton Grigion. Con una votazione del Pievel, lungaggio ufficiale della Confederazione, con una votazione del Pievel, Svizzer. E lui ha detto il prossimo passo, un passo logico, da mettere un provare in scuola. In Sabove, in una chiara che ha un lungaggio ufficiale che viene molto distribuito in scuola. Cantuna lo faccio proposte, se così il grano ha deciso, qua è il Biden relativo in primo tempo, e lui eins forza bo dau dac sis genitus ka veven problems sis afons in even a casa kun in lungaj kelse veven bo da
0: kun forza meine pauk so stehen als genitus
1: in sa forza bo ki skolau ni diskutau von de kus genitus il drech moment kun sa senteu Chi deve che i genitori mal sigertati, che il Zafonso avesse un piti, avesse immediatamente intervenire, di dire che è neo, c'è tu misa, di co, qua è un buon faccio, in sai che fa sonno, di ven faccio vino von, e quella è un'altra, aveva tema ed era frustrata.
0: Sur domandata è?
1: E sur domandata, e sur tutto in tema, e lo ha quel naturalmente, faccio in movimento, fece intensivo, emozionale, allora sta fine e lui ein sveu o se vai buchi e propri don che sa bu se vu prender co in scuola inves lu buona mensch che fos bu du strai sbal se ni fa als wessen se buona men ri se checker fu sta op il movimento romonsch per lungaci romonsch per luminanza romonsch in immens gut ein e to plorescel e un gott aber io e capirn scha halt co im moment che buchi o se fa in una gara in Careon con l'intelligenza artificiale, mir in Svestra, in Zatamo, che in Svegna le unghie veste probabile a vese che senza in lungaggi da scrittura vai buc. E
0: tal, so scuola in Cels lungaggi se, in italiano, in
1: lungaggi, anzi, cui hanno voluto venire due rapi, vasta meglio, cui hanno voluto musapi, per forza, stuiu vien tal lungaggi. E die schon una gioia. Radio fa buon lavoro, la Confederazione, il Canton, e gli altri autori, tanto la scuola è per musare la legge, molto importante. Ma se musare la legge, cosa fai con quella translazione che tutto viene, che la legge è un idioma, idiom, che vuol dire le regioni, se sviluppano per spai in nord l'autore, probabilmente questo è una lunga pausa, toccano che si ci viene per spai e dice, ah, per non stessi, forse fai un passo, io sono perciò di usare quel momento viene.
0: Noi siamo discorrevi del naufragio che il romanzo scrive una faccia in scuola. Io vai amici tonno studiato da quei a terciao che per nostra RTR venne sciottire le varianti idiomatiche, per esempio le novità online. Ed in scuola è questo scomandato, also insufficiava in quel che è stato scritto. Ad il lungaggio di istruzione era il romanzo scrive una scuola, non si vede quel idioma, non si vede quel idioma, non si vede un romanzo scrive una. Sa quoi essere in causa che procurau chi va alla direzione che fa naufragi?
1: Io credo che sia la propria regione che è stata forse meno rigida alla scuola. Se c'è chi sto essere esatto, se c'è chi sto esatto, se c'è chi sto esatto, se c'è Jeremias Gotthelve aveva fatto quella scritta in Hochdeutsch per quel dilemmentale al Pruen, il Spleitz, che gli è mentale, cioè in quel senso, e trovi una certa flessibilità, in un certo l'OMS, e soprattutto, Steins fa in te che il scolare zwar legge un romanzo di giugno, scrive un romanzo di giugno, ma qui c'è un cioncio, si broia, c'è un cioncio, si tuiece, e lei è in forza staus meno rigid, tanto in sto vese, era in un prova, in sera lanciata, se invece faccio vino von. Fos quella sets probabil zu corrigiuni, con tutta automatica, meno organica, meno invece da correttura, aber io parto la vostra opinione.
0: Also, se dessi una nuova prova, stessen di varianti idiomatiche, duessen vi platz.
1: Ston vi platz, flexibilità, grande flexibilità e grande generosità. Purtroppo, chi sa più leggere, di scuola, da oggi mi in scuola, bocca e crescita.
0: Pi Baul era la lia romancia. Figgeva l'ezza politica de lungaz, beapi fecca oz. Oz va il sentimento che l'ezza si traccia una voz in tec della discussione politica. A quei engagamenti culminaus la votazione federale, il 1996, col romonge venius parzialmente lungaz ufficial. Forse è grazie alla discussione intorno al romanzo Grigion, a quei gidau?
1: Ma senza il romanzo Grigion, fus biabo gewinniu, inves bus aveu schlergeil radio a scheue, inves biak aus as bus aveu fail romansch fus niliu präsenz, usserch ins mir la televisiun la sere wesens, gil so fezis en schizis in romansch, in sa fechbearra prägieren schüttel romansch. Seins il romansch schon, dessin jankle pro idioms buch, weil je vini dote de movimento se du sta ankunter. Na, je enso setzt au in bi-projekt, in projekt kaputau fechbearra, il sviluppo di quello è un buon fine, un processo per lungare la scrittura e un processo di generazioni.
0: C'è stata la vostra missione la più importante della romanza? È questa quella domanda del romanzo Grigion?
1: Also so tot quel che vai fac è din stau li doia da uni il romans pur tals insemen quais ei stau las scontratas romanses quais stau il svilup de din quotidian da ca occupa uns ons und ons ca lebrema lu la fin finale realizau quais stau il romans rejun quais stau la lege de lungats ca dat il romans in status ferm e quelle Aktionen haben fasziniert mich. Dann haben fasziniert die Leute, die durften die Lüge. Ich habe gesagt, ich habe die Schule der Lüge, die Schule, ich habe die Donus. Die Radio ist Donus, was ich mache. Ich habe auch die Quelle, die ich initiiere, in die ich schaue, in die ich feile die Diskussionen. Wir auch die Konditionen, die sind da. Wir auch die Facebook-Querelle, die nicht necessär ist. Da lauter wird die Debatte, das ist alles halt die.
0: Vus fidevas quae temps que vus eras a la lia rumantia e politica al cusell gron. A quae egi dau, la lia rumantia ni era quae forse pitost in impediment. Vus eras en ina partida fec pince la partida cristian sociale qui dat oz bupli.
1: Probabel, ai meu engagement politic staus pitost nujaivels per la causa.
0: Vus eras a la falida partida?
1: Io era la falida partida avai 1980 candidau per in sitz e la regenza incontri in candidat della gesta partida avai piars per pauc d'anton de pilu il vent vinius pi ruchs incontri mai. Les attaques sind status pi nausche dall'altra parte io credo che se avessi buffaggio politico che fosse tutto page tutto se avessi un flotto e romanzo giuno flotto per cui si dice la debatta saudatir d'anton se avessi una fine gata studiasse due gata da essere il cus è il gron pregevi buon amici per qualche io sono in tip per realizzare le cose il cus è il gron se senza discorso
0: lo fai in leges
1: io vengo al buon grado di inizia a mi play halt leo ne che io sai realizzare ne che io sai esecuzione ne che io sai treatrarsi cioè di insistere s'engagare mi dazi cioè del cus è il gron era quel buon caso
0: discutendo quei non ad meno della pressa Ramon che usvesti un cuort menzionau senza discorso da lezza de quei temps devi las gazettas regionales che venivan o in Galeamma ed evan buona quotidiana in gazetta del G Ramon quei è sabagiau in quei temps che vus era sleu
1: nus vanciun 1990

0: Jeu hai lus giadau con el e con quella quijun vai nus venir raps la confederaziun per instradatsi chai e quel moment che era garanteo pliu mains che vegni pagau la reduzion al Hans-Peter Lübermajic lufi giai nus la casetta ad alu giec la ligera monsa di dinamo in pideu el senza tot nos lavur vessel budiu chance da fa la casetta romor.
1: Gessas vus mirandus en a vos, sils ons o tionta, ca la situazion del Ramon gesse migliurada els da vos curonta cium cantons. Ne vini da mendra.
0: Ma, col Ramon vai bugadina meglier e meglier. E bugu per voi del sviluppo economico, i meun can las nisciences, las valates venien pipi flaiolas per voi dell'immigrazion, e la situazione economica è unilaterale. Qualche varga siglion è greve, difficile, con qualche dato struggio a fonds, il lungaggio viva. Si dice che dato a fonds che c'è in el, sono gas mi era un buc e mi era l'eleut che c'è in el, quella tragica del romans. E d'anton, il sonso a chionta han dau in impuls, dann dau in a nova scienza l'eleut. Nus vain lu, qui asso venius der erte, er sviluppau il priu in sul priu, il slogan stönz di de Jörger da domat, ci che sa romans sa da pli, cin dat scienza, l'eleut sto esser, vel sentiment, ia important che
1: sia. Also il romanzo sarà un bien image. In sabe che già sì in bien image del romanzo.
0: Image il status. Io sai romanzo tu desh sa minchi in quel de trin che aveva dieci aveva tu mandau quel de trin de codi scurizu de din romanzo. Lez aveva dieci tu desh sa minchi su lori. E qua in te quel sentiment nu se va in sicia de pli. E qua va in us dieci quella 2000 dine 2002. Questo è interessante. Qua era buona reclama per radio direct. Aber indirekt fece important, la jaustu vi scienze pil plungac, vi prigide lungac, a luta il niel das consuns romans, a la sua vitaz in romans.
1: Es ptost optimist pil futur del romans?
0: Ja, so undel fece optimist pil futur del romans. Ja, gerade il schidicco, la scola funktionation, schidicco in nation of fonds, in nossas vals, a nation of fonds, a genitours, can scienze pil lungac, mes beatis schonschen romans, quels vivent toc lion duomeli in perda, quels che venien zuenter, schon schon forzeung, quels che venien od les regiuns, e un quels che gilin romonge, els proximus decennis, ne ven ambo gidoia, lungaz an siat vetas, alla davosa veta lu quella els arhivs.
1: Ja, las budem venit il proxim gevis de musica per suenter tematisa il temps dir RTR. Ja, propone da tecla ils hades cul titel Romansch Grijun, also in e par d'essere in titel un contra il romanzo Grijun, aber il contrari.
0: Ja, ich glaube, il Augustin Manetsch ha fatto una poesia che il Hades ha numezza in musica, ne ho che venia von «Nus nuot lein romanzo Grijun, schai nu stas in nies mijun, ai vage con nus bainissum lein cira nies egoissum, lein cira stinada das, nus lein leget per tudest, inscripsi unser dinzerats, e tutina starsi fresh. Jene canzun an contra, quelska ein an contra, romansch gejun. Tanton, schinz gi nus nuot lein romansch gejun, an ja dina tachau quels hat an contra. Augustin Manetscher, der scolar secundar si musste, fin poet, e in fin observader, e ha scritt in a canzun ironica, fitch bialla.

0: Nus venu diu ils Hades, cul tetel Rumantsch Grischun. Il fil tietschen tras la vita de Bernarca Thomas e il amur, pil lungatsch, cunzun e pil romantsch. Suenti su temps di la lia romantscha al midau ter la Pro Helvetia, la Fundazione Svizzera per Cultura. Ma jel è sursegli quals ons a discurrel di temps sco direttur tir RTR. A sco tir la lia romantscha esistau tir RTR ons fegi decisivs, vus ves schlargau Radio RTR de 14 sin 24 uras implementau la purgida online che deva abonne un bo construiu la casa da medias per RTR quera avon exact vegnons implementau Rumantsch Grischun scolungat de novitats ad online. Also e cheu dau gas.
1: Sco dic nus vein dau gas nus veven sco RTR a un goz, nus veven excellentes collaboraturs e collaboraturs, nus veven leut fetch engagada, ca purtava setzi d'oies, e la leut ha schau per schwader, per quellas causas. Nus vein veu, schon e la Ligia Romontsche veve postulau chi drovi in radio da 24 uras abbiata pli televisiun. E con Josef Vignicheu, eins veu, ihr schau domanant semen quellas duas gruppes, quels che lavoravano alla televisione, erano agli urti del mercato, quels che erano anche il mercato, e lavoravano con te pressione, con te stuscia, con persuadere, con arrivare a buda su enter, con insistere, hanno l'obbligo di operare da fare quella, costruire quella casa, e quella casa ha l'udato plazzo, per varie cause. Quella casa ha concentrato le nostre forze, ha rinforzato l'unità, a da a wird noves pusera dats gen salu se wir realisar online gen sa se wir fabiak aus us il zulet gebore us eu mi ei do per schwader no se leu den casa knus do rein in kanal de television e questo au in der lunga diskussion us waren ju quattro ni chum projekts nuka la SRG era de corte SRF fust aus de kort nus van ju divers projekts e minche ga gut so diskurio in casa no se leu Portugada aveva tema, aveva dubbi, chi spiardi quei chinzagli, chi demoni buco quella nuova sfida. E il Davos, la Davos in prova, 2009, lo abbiamo stato da fare in un canale da televisione romantica, non chi sves dava tutte le unità di impresa dell'SRG, la possibilità data venire con la LUR. E mi si unse, quel canale aveva di un nome ID Suisse, ves udeu els romans ves un facile lur program da sera durant il dia, durant den terren, fossen tot les autos unitats d'interpreses stades obligades, interessades de portar en lur causes, i abu voleu esser.
0: Mus esus tematisau in antira massa aspects, i ales i intecen els details, ales l'emprem veni ter Mariano Ciuar. Il 2021 vaio faci un profil cun el, che è la sua andausa vus sco direttur, ad ella dic sur de vus.
2: Il ver pionier della televisione del Radio Romontsch è Bernard Thomas, questa è una gada, in svadina una voce in testo murk, aber quella storia, quella tutti in altri temps, in dils grons creades da der ter e Bernard Thomas. A lui letz preu a dic, ah, dis esses, ne usia fai chef redaktur, io lessel mettere insieme in radio e televisione, a lui si so entre da fa online, io capescel da quei pauk ni nuot, aber dis vesses fa quei. A quei, vai io fac, a quei sta una grandiosa plazza, per quei che nus essen stai a lesser gils in prims, a ci ne menge ven fatt la scina una da convergenza. Il remenen RTR e dinne stau, io sai, buscia io c'è una scia, aber e dinne stau scinte che il laboratori d'experiment per l'antire esser gi.
0: C'è geis da quei?
1: Mi fanno trovare un piacere che Mariano dico, e qui ha stato scelto di... Dall'altra parte, stanno svegliando, testo murk a in gran marit, a quel che la faccio in Radio Romontsch, e in temps non ci volevo in Radio Engiadin, in Radio Sur Silvana, in Radio Grischun Central, a testo murk musau, i va da fa in Radio Romontsch, quel gran marit testo murk. Quel che noi vogliamo sapere fare, alle che esce Mariano, o se c'è qualche più in rete, i... a quei vau faccia con autors. I ammirà neua a il lieut che nus vain dovrà il meglio. Nus con i scingi ai nostri lieut. Nus vain ambruau da venire nel tir con lo meglio del lieut. A con lo meglio del lieut fa il meglio programma possibile a realizzare tutto quello che vus vais dietz in giunt, che mo possível ci ai bien cui ha realizzau a possível bien as emotions a buna leut e quella leut veva nus a vai nus gradu no dine terter
0: a tutti in sto ai vezi ci che suratlas in compagnia che ci bene nus dovrei in online qua figlia in usus nus dovrei in radio da 24 ore se qua figlia in usus a detti ci che valo forse mire chi da danes chi sa insomma realizza qua
1: quando tramo schon il pensum i trovo ci ci da vontier che cresce le condizioni di base, che mira che le finanze siano in cheo, che il spazio sia in cheo, che la tecnica funzioni, che le leute tengono in tras, che le leute fecci quello che hanno fatto, che viene fatto quello che sto viene fatto, e se viene buon fatto, che insista, in beharren, che stat si su, che le cause vengono eseguite, e tutto niente funzioni. Tutto niente vai ad ins apprigè, e quello è super, che non so in faccia qua. E quel prigè trova la motivazione, l'animazione, a lui viene il prigè, o da quello che si fa.
0: Concreve si stau Giuberna e la direzione generale, da di per Danes per fatto quei, ad è per bagagliaus quella casa, per saver realizzare quella convergenza da manà insieme radio e televisione, quei che gli è stau tocca nel 2006, da per sé.
1: Quei bu stau mo ingi, quei stau tre zons, a dino pus bei discussions, quels della televisione, a imbovigni bugien che ho in casa, quel steven feci bugien dentro els a giur del mercau, avevan sviluppau in altra cultura no manage che quella cultura no manage che nos even che ho. Tanton, schien soi pins, stens buon zer sparter, lust in sto busse fa pi pins, che quel chi sei, ils pins sto non bruade, se fa pi ferns, che quel chi hai, da musa lust verbestia, cun concentral des forzes, e quei ha dovrau bia discussions, bia motivation, e bia insister, che vini fac, bia svesen, nus vene con quella sala, da redaktion gronda, quei bu, was stau in enthusiasmus, l'imprim dikens, stevel uvra keu in na sala si gronda, den ton, la fin finale a quella promoviu la collaborazione in audice, in svese, in zwei, in svese, che viene la vrau, ad io credo se strusti chi che piarda per appleisura, qua ed anton, letza gada, e questa hefti, hefti da realizzare, a mettere insieme radio, televisione, multimedia, tutte quelle cause sono la vrau, bia discussione, bia capienze e per, cioè, bia temps, naturalmente.
0: A per quai hai dovrau quella casa, so la casa da medias RTR, da di pils raps per bagagia quella casa. E questa è un gran tema, ne hanno detto, cioè, mo figei, quei bie, non sostenin.
1: No, no, quei costava 30 milioni, so, giù, vergi, ne può, cioè, no, io... Se capisce che in prima nasce, in svincun si c'è, cioè, l'ustens halt se ve argumentar, se ve persuader, se ve insister a gi, a dieu, tombus, ventr, se nus vain el tesin quai, ad el Ginevra quai, ad a Turic ton.
0: A su sanza, ti vus es fa la tiaja per gi per bien romans sur
1: Silvan? Io hai insisteu per gi in te pihofi. Io hai vus au luc, a va dieu, nus vain il dreč. E questo ens vse. La lavur che è venuta a fare il zonzo cionta a favore del romanzo, quella nuova scienza che si è creata. In Svizzera capivano qua, sono due o tre discussioni di Bern, eins la finale, dice, ma bene, qua è buco male, e quella casa è stata fatta, amplia, dice, mi, qua è stupendo quella casa, sia qui, sì, hai una capo di dico il romanzo. Cioè, con quella casa, in mezzo al mercato qui, se non sbucci male, quella casa è bugiata nel 2006, quella c'è un'ozza, vengono in ospitare, tutto in altro valore, tutto in altro. Oggi non sono probabili, buca trappi, tresser, che è da fatti, cioè, cioè, e qua forse il ringraziamento senza la coraggio di tenere tracca.
0: Adesso sa chi va dall'Uranzema in radio e televisione, se qualche lui è abbigliato in quelle unità, per suo enter.
1: Qua è una bella esperienza, senza vedere tutto in chi ha forze, chi ha un blidau, chi ha aria, chi ha le sinergie, chi ha un più fermo, senza un'esca. Qua viene la romancia, insomma, più fermo, senza un'esca.
0: Lucun 62-63 anni, il 2009, è svenuto in pensione, quindi è stato in gran teil, da chi è andato in Bonola?
1: No, adesso io sono in pensione, avevo curto di battere contro il cancer. Avevo una diagnosi che avevo un cancer maligno, e poi ho scioccato un momento che avevo tutto ciò bene. Io ho giunto a vita, io so, weiss, sono tutti un anno, i miei affondi erano di Gicca, i miei beati, i miei sono tutti che ho. Weil du glitsch ging, sass wie curat, kalamalzonia, sventerin per chemoterapie, es gewei fatsch. Availdu giu diversas funcziuns, eu nen fundaziuns, Fundaziun per la Perschuzion della Cultura Grischuna, la Fundaziun de Fotografie, sun staus in Confundatur, sun staus president della Fundaziun per il Presserat della Svizzera, vai giubia...
0: Also, io in tira pagina de quelles causas.
1: Vai giubia de quelles obligaziuns. Ich habe mai venu lungurus, weil es will publikat text, weil so schriver in code, schnell autor ke level schriver. Ja, weil wes und ju bia i do jes gewes bi gen realisau, aber ja, weil wo leu viver, weil wo leu vente pi bia temps fürs beatis, weil wo leu pi bia temps per mai per ihr konzert, per i pin mons und turn. Ich sie i bi kin sa so ein der kin sa aber hau in der tire vita. Wie quindi Chance und Prinzessin sind dabei und dann können sie fahren, können sie auch Kontakt zu viele Gräuern.
0: Aber was du noch richtest, dass du leidest, dass es eine Lust in Pension hast, dass du eine Gäbe per Ella?
1: Ja, weil es will fahren, Biade, die war interessant, mir ja deine schon, weil mein Job ist, der Talamusik, der Lieder, Bialz gut ist, ich bin nur in Touren, das ist das Problem, weil nicht ein Motiv, das elementar ist, contrar. Ich weiß, dass er ein Grasscheibels.
0: Che qualitats che tsigeis vide vuzets?
1: Questo is du vandatsi chi hauter. Io son bitte so ne kerschon wird thematisé schon bugen grado co co pesche ma io dich che ho potrachel. Io fece le critica a viarte e un provel d'Antonadina de esser hoflis de dich che positiv a pre de dich che ha pubblice o mi io son del Es ist ein Buch, die Schule ist präsent, aber ich habe viele Relationen mit Leuten, weil viele Abunden mit sind ein paar insupportabel, das Flieh meins.
0: Was verstehe ich, wie es auch schon Tafel, mit welchen Sentimenten reisen wir in unserer Welt?
1: Die Gräßigkeit, das Sentiment der Gräßigkeit. Ich habe die Gräßigkeit, die meine Genitur, meine Donne, meine Fonds, E a mes beatis, mes fras, io vado in Grecia, sono tutte svarze tucels che hanno lavorato, ma hanno supportato, hanno sostenuto, hanno criticato, hanno stai ben volenti. Io credo che il sentimento in Grecia è per me dominante.
0: Questo è il profilo con Bernard Thomas de Breil a Quira, e la quale ci sono 80 anniversari. Sco direttore de RTR a El Schlargau Radio, RTR da 14 sin 24 ore, e la implementata la purgida online, costruiu la casa de medias per RTR a Quira avon exact 20 anni, implementau Rumansch Grischun sco lungaggi de novitats ad online. Per la Lea Rumantia gli dà da realizzare una gazzetta quotidiana a Ramoncia, e lei il bab del Rumantia Grigion, e la iniziava le scontrate Rumantia, politicamente e le s'engaggiava fece per Ramoncia. Grazie al fece che vi avete preoccupato per quel discorso, grazie per l'investe in vostra vita, a vostra casa, grazie per l'interesse. Mio nome è Claudia Catoman. Quel profilo in flash che tutti gli autori sono Play RTR. Ad un tile de vos toc de musica, io propone l'intoc classic in a composizione da Johann Sebastian Bach, la suite per cello, cul cellist Jaap ter Linden. Da com musica da cello?
1: Il cello fost au meu instrument preferiu. Io hai immens bugen musica da cello. I dat fit bi alles musica se minch orchester audens il cello con quella vuge da bariton, bi alle vuge virila. E il cello... Le partite di Bach con cello sono talmente deliziose. Hanno tante melodie, da din sulette che suona con ciun fils in un grande strumento. Fascinante.

0: las novitats
1: da RTR.
2: La ruaga paia de ners de liberaziun per datas anguladas e l'Iran a tatia miras en il Kuwait e Bahrain. E las dies al microfono e Florian Mon, bendi. La ruaga è stata l'unfrenda di una tatia de hackers la tun passà. Os vegnen conoscent che l'interpresa che tutta la Confederazion haia pagiada ners alla gruppa Akira per sovenir a navos las datas engoladas. Qual president del Cusei Administrativ, Jürg Röteli, dicen vers la Samstagsrundschau de DSRF. In saia pia ina summa pitschna e per cletch po spesso venir tot las datas. La Confederazion Cusei acnamainde bitch pagiada ners de Liberazion. Il VB scrive in de Monde da SRF che ne sei bitch veni informa ordavant da var del Parlament. In a transaktion de Bitcoin che june emissions de 486 kg CO2, quei de pli kins gold turit a Madrid de Navos, come sin studi de la Scolaute de Luzerne. Meier la bilancia de Ethereum, la second grande moneta de crypto. Let's produzesce mo 3 grams CO2 per transaktion. La differenza deriva della tecnologia. Bitcoin trova l'usenum na mining, che trova blera energia. Ethereum de lauta vart desiste per grande parte de questa tecnologia e Spagna tras quei elettricitat. L'Iran ha tatia miras en il Kuwait de Bahrain, tenor indicaziuns americanes aia l'Iran saeta sed raketes en direcziun del stadis al Golf, sis aien ins destrui la sedavla naia bitch contengisi a mira. Tenor l'armada iranaise saen as attaches in reaktion sin as attaches americanes sin posts de radar de l'Iran, e letzte sind tenor l'armada americana in reaktion sind pliras drones iranaises, che seien sgulades in direktion de bestimments en la via de Hormuz. Ad nemmer in valine pause de combat trantre l'Iran ed els Stadis Units. Les datas personales ston veni protegides meir, coi pretende l'inventada dell'internet Tim Berners-Lee, en vista del svilup rasant dell'intelligenza artificiale. L'uman sto pevinuan stare nel center, a el ditien vers l'agentura de novitats AFP. Models dat ja nizegien les vastas quantitats de datas dell'internet per imprender, cos sei interessant, trove dentant clares regles. Per l'internet det in organizzazione de standardizzazion coi manketer l'IA. Per Berners-Lee es important che ils users salvien la controlla de lor acnes datas.
0: La meteo.
2: Encontro mezzdì poi darin sich plievge encontro saire se schlien ils nivels. La temperatura maximale è enton 23 gradi a Quera, 25 gradi in Surselve, 16 gradi in Legge di Note. La domenica dati per grande parte sulei local poi da Uradis. Il jendis di comenze sull'IF encontro saire se cuvir al ciel puspe.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: E allora ci hanno citato sul calendar un dato speciale, il 6 di un, o 6 del 6 del 26. No? Speciale, B, ma a molto più speciale, B, è stato il 6 del 6 del 6. Oz avant 20 anni. E ci dà un ci festeggia oz il 20 anniversario, ci vengono gratulati qui, però RTR, il 20 anni di nozze, guai, c'è tanti ore insieme. Giusto, scoprasse il mio nome, Livio Foff, allegra mainci.

0: Tier in sonda ses del ses del vegises.
1: La copina.
2: Presentato il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: E fininossa cagnosciau a duas personas ci festeggiation ots anniversari. Nu gratulai noz alas dudes e mezz. Adida Barblan de Sent ci festeggiascia sis setaval anniversari oz e a Manuela Stressle da Valciava ci festeggiascia sis 47aval anniversari. E non sun mai stat bun in far quins, ma taun sai, totes duas non sun nesciudes la data ominusa des ses del ses del ses. Se vuoi che ciao erdin cincia oz a 6 di un anniversario, non sto essere a 6 del 6 del 6, ma c'è oz anniversario e allora puoi dare il telefono o se di un vostro nome metti la cupola, la scagliola da DRTR. 0800 20 25 30, non pigliare incontro in ulteriore gratulazione per il jubilare, non jubilare c'è oz anniversario. E se vuoi che ciao di un cinci festeggiasse oz se svainciava l'anniversario, vuol dirci desnesciù a 6 del 6 del 6. O cinci un oz al vainciava il di da nozza, vuol dire nozza da porcelan, ci amarida a 6 del 6 del 6. E allora telefonai e allora dai oz una extra cupina. E da io impiegati dell'ufficio di Stati Civili ci fabbricano a Modena io le ore, le sur ore ci hanno fatto a 6 del 6 del 6. Gli stessi ci hai dato, se vuoi che non siate in 5-8 anniversari, o se è il momento di telefonare 0800 20

0: Con Sweet Caroline qui a bro RTR des las 10 d'un quarti al telefono es Ivan Brem da Savonin. Bundi sar Ivan.
1: Bunde Livio.
0: Ivan, a chi gratulaini?
1: Io es gratulare alla Daria Brem, la mia figlia, se si svancia cincia anniversari, e già vi girto buon, se ven avant e ce la stetta scuola seia.
0: Fale una grande festa, il 25 avel?
1: Ella va a Cagna con una collega che sera. Arrangia per una gronda, no.
0: Aber mamma o papà hanno garantito fatto una buona torta o nulla?
1: Daria e la mamma hanno giunto la tata, giù Luzern, a fare una visita, ad allora. Con gli usci un bel dì.
0: Ok, indida mamma e figlia, qua fa mi c'è un bain, era sbaps, fai bain, allora sai un papos. Ivan, avon vai Gicin Jones, al fat grande festa sulla nascenza della figlia?
1: Ma fa, l'ho becciu sceglie con che ci aveva son dus un fan, ci va sì, gli devo dar di zezzo dus, ad allora è becciuto l'occasione da farne un'ara festa.
0: Ok, ma pro il prim son?
1: L'anprema sono
0: Gut, Ivan, Daria ci farà prossimo mangi posta con eins la cupala, la scadiola e la decisione è da 6 del 2001, eh?
1: Genau.
0: E se non conosce a modo in cui ci desnesci a 6 del 6 del 6 o in cui ci amarità a 6 del 6 del 6, allora telefonai e allora dai una extra cupala oz qui da RTR. Ivan Brem, grazie fich per il telefono e questa sera li stesamo un viva Sindaria. Ja,
1: arrangia. Grazie.
2: La cupina.
3: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con agua minerale. Bogno engiadina.ch

0: lur hits Knowing Me, Knowing You. I con quai però anch c'ha più o meno mincia romaunch e romaunch cagnoscia. Nempe quist.
1: C'è Ciausas.
2: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobiglias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: E da Gudonia dai attualmente 80 francs. Chamu, auto un'idea, c'è c'è qui squia, potesse essere.
3: La chance da c'è girtat. La chance va bene in una direzione. La chance vende tempo a tempo, mi dà da or.
0: C'è, potesse qua essere, c'è avuto un'idea, e l'auto Gudonia 80 francs. E allora telefonai. Ossa, il numero è 0800 20 25 30 0800 20 25 30 e nu aina qui in cun cis riscia qui es RTR, ciao ciosses, buon di
4: Yeah, bien di, che ho Jacken Steger da Nis
0: Jacken Steger da Nis, buon di Sir Jacken
4: Bien di, io dico la batteria degli apparat du dida
0: Aha Alle l'un apparat du dida?
4: No, io trovo il buello.
0: Ah, per fortuna, eh? Però più vels che non ia, ni più è la probabilità che non dovrai in erendo questi cirpins. Ma, Sir Jack, non dovrai in amo iscetto un apparat e non è nulla qua che non cercia. Ma grazie, Fitch. Interessante proposta. Grazie, Fitch, Sir Jack. Arrivai.
4: Grazie, invidia quella.
0: E allora, cittadini... Sono in qui la retta soluzione ci portes 80 francs 0800 25 30 ci ha messo anche il numero di telefono
5: Die, bien di che ho la figlia del
0: Jackensteger
5: ah!
0: ok ho discutato la sopra ho discutato sulla cosa attuale
5: Nein, ich weiß, wo gerade Joel sein Telefon ist. Der steht in der Pilonsch noch ein Kio.
0: Aber c'è Isla della Proposta del Bab? Nulla mal, ha?
5: Ah, nur das ist mal, ja.
0: Aber c'è Isla
5: Proposta. Aber Elvis schon in Apparat, aber Elvis ist buena.
0: Na, serios, el vesun, aber el no met eint. Quai es tipic om.
5: Aber el audel, quel cal trova audel.
0: Precis, mi c'è tante si abunci da d'aldo tot, ha? Dona Mariona, ha?
5: Yeah, io dice l'al compass.
0: Al compass? I da sa iurezza, isa poir ben in una direcțiun, col compass nord, ha? I la ciao se vende temp mi da d'ora.
5: Sai, senza mi da comprai nie finché tondi.
0: Forza, hai. No, ma è la bada, dona Mariona, in un esernio del compass.
5: Bene, grazie, l'invidi.
0: Grazie, era della. Ara vai. 0800, 20, 25, 30, se vuoi l'alter pro ora, vostra fortuna, e di schlo, metaini, des ulteriori francs, antil jackpot, si siete ci es domani, per 90 francs. Ma nu io ainamo in avant. Ci es qui al telefono, bundi.
6: Yeah, bien di, che ho dovuto su rai.
0: Ah, donna di Melda, hai.
6: Yeah, io dico in Förderband, per scoidroven in qual gaper de fa sport.
0: Also, ich in...
6: De fa scoide curr, sin in Förderband.
0: Hai, hai, ja sa c'è la mania, ich in Laufband, ha?
6: Yeah,
0: hai,
6: yeah.
0: Hai, na donna Imelda, in es...
6: E
0: non è quel bindel, eh? Aber, grazie Fitch, Don Imelda, un bel dì, arrivare, fin domani.
6: Grazie a lei, ciao.
0: E allora ci desa qui il telefono, RTR, ci è là?
7: Bien dì, che Monica Stadler de Perdomet.
0: Donna Monica.
7: Io hai grazie, che bien dì, che tu ti usperti, che va zins, così vien spontan.
0: Ma...
7: Ja, bo me rausci, so mi usicci, vedete la navigazione?
0: Magari sono le semplicemente spontane smelders, ha, donna Monica?
7: Quagadas.
0: La navigazione.
7: Sì.
0: Hai un painaggio del compass o la navigazione potessi essere, ma donna Monica, in una displagia, non è nulla la navigazione.
7: Non ci vedi un pi fin del jamnen. Grazie.
0: Era della. Grazie Fitch, Dona Monica, su pardomat er, salut, sid insomma, in total grigiun, i vuot 24 ures, temp osa da studier, ci di qua podes esser, ja sadun, jent ammoniada as ciavazins, scha volauats?
3: La ciausa da ce girtat. La ciausa va be in ina direcziun. La ciausa vende de temp a temp, mi da da or.
0: La prossima possibilità di dare un vostro tipi da Gudonier l'ora 90 francs out du maun, curcia nom.
1: C'è Chauses.
2: Presentata Nikis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. nikis-vonwelt.ch

0: Lungarus nu vessi danir an ingiun questa findemna pro nu in Grischun.
1: Il Challenge.
2: Presentado il Kinoa, il Kino da Cultura. Dals Endisch fin ins Veitchin da Zertladur sin il Kornplatz a Coira. Kinoa.ch.
0: Hey, gira anche questo findem, per esempio, als nos prim tip per ir per far quel statt far un pa prescia, wo nun esce schon inviadi, ma enti la zetta nera al spazio d'arte e cultura Lyon ven mosanda per la prima ad un'exposizione col titolo Chi era gli artisti Tarzisi Cadalbert. In quel connex da oz una discussione con differenti persone, ci cagnoscen l'artista, ci cagnoscen l'artista, ci smorta, vanno 23 anni. Questa occorrenza, dalla sündes fin alla 12:30, è in la zezza nera a Lyon. Rock on Wood, un nome oz da vende la squadra d'Omazia Panaduz, da vende dalla squadra d'Omazia presentano 6 bands da Quaira e Contuarns, i quai in la Ciamona da God. Bot Mulins a Panaduz. Sotto il motto Volare, sa presente questa sera in il Titova Quaira da Cianeada la Stimmwerk Bande, al cor con bun cientio e nilzi do fauns ci ciaunten e dalla partita è riasts speziale questa sera nempe as Frenzlis de Clin. Il concerto comincia alla 7 in il Titova Quaira, oi lura moneada domaun l'istesle, ma lura schon avau mezzdì alles undersch. Sent sei oz l'ultima chance di dire al teatro il Viturin Montach, la derniera di quel teatro questa sera la sotta in la sala polivalenta a Sent. Al cor Uvriu da Danista Vanasa festeggia

0: Poi l'ora a mo, poi questa sera eravamo a concert a Vela, la Grigion Brass, e spero mai ne ben inviati con questi concerti da primavera. Questa sera fa una fermativa anche la sala polivalente a Vela, là comincia la sotto al concerto da Grigion Brass, ci sta sotto il motto The Legend of King Arthur, da leggendas e contradas. Era Domat dai questa sera in concert, nempe l'annual del cor viril da Domat, e di poter dare un concert divertente. Dalla partita sarà nempe era il cabaretist grigion Luca Maurizio. Omens, tunzi, poentes, per cui al titolo di questa serata con ciaunti e divertimenti alla sot anti la hala polivalente da Domat. E qua fin si stat per oz, almeno da qua c'è nu ein cifsin calendar.ch. Dann haben wir uns jetzt in Dumaun, a Tosaun, ein Teil Uffizi de Construktion Bassa, prelehen Dumaun alas Dejli, in Arbardili, Lorenzo Kuster, Ordel Kudisch, a Trädisch, Geschichten vom Eilen und Verweilen. Il ora mo anch pes romansch sio la bassa ci si incontra in domau na las desch at Elsau anti la hala da bowling per i ora cels e per star da compagnia. Allegra 20, domau nu a 20, din per se ad Elsau alles desch. Hai, speranche vu tunat jo quist cels. E per finir, daini munchut su lemna ci veng. As undes de un. Jövia. Quelli comincia il campionato mondiale da Balapè per l'una, ma non ha un biglietto per quel, disprezzava il mainci, oh, se potessi vendere ciari di insalà. No, quelli comincia al Quinoa, vainci vainciese, al festival da Quino sotto cielo verso il Corn Plaza Quaira, ci dura 10 dits. E ci vuole dire a Ciuter, una delle classiche ci vengono in sala, come per esempio al film Footloose, James Bond Goldfinger, o Philadelphia con Tom Hanks, o forza ir alla saira de films romaunches, as desdot da un, illora nai osa duai biliets per vu. L'unic che vu staut far es telefoner su 0800 20 25 30, nu regalain duai biliets pel festival del film Quinoa a Quaira, ci comainza in Jövia, ci vegn, e vu decidavot c'è una di quelle 10 saires che volete ir a chiudere un film. 0800 20 25 30, l'unico che vi sta a fare è dar ossa un telefono.
1: Il Challenge
2: presentato il Quinoa, il Kino da Cultura, dals Endisch fino al 25 di Zercladur sin il Kornplatz a Cuira. Quinoa.ch.
0: Ecco, preciso qua ci hanno detto, per quel Quinoa ha i biglietti, non lo accendo, vai in 25-30.

I a Kino Sottschil avert sul Kornplatz al Kinoa Festival era Graziella Caduff de Quaire e tots questionen Antini Oz Fortuna era sprasams diz regalarein e d'una da ciao biglietz per quel festival tot special. Lei.

0: to try. Es duai sun schambot in pain as star secrets das impuls, es duai bofs, c'è la chantadura Bibi va plan a salva avant un per ons dal bacer, eh? I c'è la sequinte l'ora aduna der ciao, co citas va e las aventuras c'è la cones, oz es quai.
1: RTR Impuls.
2: Pisserar per dus bofs sper mes lavur artistic e mes minchadi non è simple. E ci non sarà simple, qued era mai aduna finge a clair. La cerna de mes vies non hai però mai fatte nor livel de difficultà, mo bain tenor intensità da mia passion. Ma hai, la decisione de salvare Rocobello e Leon a ma confrontada con diversas sfides. E non aveva scoprime in giun idea scopisserar per dus bofs. O se ci aveva da imprendere Blair. E sper tot quai am nai a cerge su a modo più lavur. Ad una der c'è dai sfides da superarsco, c'è tar una stalla, un pra, finanzas ed aiudons. Il contravent, la scettica e tot il squasa ces ci invenen di per via a man er piuttosto far strar vir dals ciaves co cantar una canzun. C'è c'è la liot, asa era d'una da majdarenda per tot. Alla fin, nu vo pro an ingiun, c'è e co c'è fec, in tancia ingiun nu pila don. Ma la più gronda sfida da totes è tot un altro sco presumà. In nostra cominanza da stala son in tante involvats cinci aiudons. Tantre que son prejaint trais praurs con Blair experienza e dus chefs ci han manà duran Blair zons una gronda firma. E rosa es mes più grand lavur durant la stagion de stala da comunicar tanto tot mes aiudons. Minciun sa ben clair, amo meldos co ci des de far e per ce, ed alla fin fan mes lavurains inamut bece ci volen. E fus in sequi la chefe. E c'è sul la più uvna e la promo in a creatura femminina, e na da dar tot e quai da dot per ni respettada ed udida.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: La ruaga pajada ners de liberaziun per datas engulades ed l'Iran tecesce miras en il Kuwait e Bahrain. Il sendisce il microfono e Florian Mon. Bendi. La ruaga è stata l'unfrenda di un'attacca da hackers la ton passà. Us vegnen conoscent che l'interpresa che tutti alla Confederazione haia paia danes alla gruppa Akira per sovegni una voce las datas angolades, quai el president del Consell Administrativ Jürg Röteli dicen vers la Samstagsrundschau da DSRF. In saia paia ina somme pitschne a per clic po spesovegni tot las datas. La Confederazione Consell acina mai in de pitsch paia danes da Liberazione. Il VB scrive in dem Monde de DSRF, che ne sei ein bisschen, wenn ich informiere, o davant de war del Parlament. L'Iran hat ja mire sein il Kuwait de Bahrain, de no Indikations Amerikanes, ai l'Iran seit a sedre Ketes in Direktion del Stadis el Golf, sie ist einen zu destruir ed era la sedavla ne ein bisschen contengi si a mire. Dennoch l'Armada iranese sind die Attacke in Reaktion, sind Attacke amerikanes, sind Posts der Radar del Iran. E letzte sind dennoch l'Armada amerikane in Reaktion sind pliers Drohnen iraneses, die sind geladen in Reaktion der Bastiments in la Via de Hormuz. Ach, nemmein vale in Pause de Kumbat tranter l'Iran ed il Stati Uniti dell'America. Sin l'entire insel Karibik Jamaika è interrotta la forza elettrica, come conferma il ministro d'energia senza nominare una ragione per l'incap. Il fornitore d'energia nazionale intercorresce l'evenimento e collaboratori e collaboratori invita a ristabilire la rete elettrica. Tenor l'agentura de novità Reuters an parts dell'insulare puspe elettricità. E l'entire insula doi puspe aver forza elettrica in fin la fin della notte, comunicesce la reggenza. A Giamaica esi attualmente in la squadra della Damaun. Ils giugadurs de Balapé iranai san sovegni in visum per gli Stati Uniti, che annuncia l'ambassador american in la Turchia, si ambassade a organizzare il documento. Se il paese può proprio se partecipare al campionato mondiale ne viene avanti Beach Clare in parte del stab medicinale sportif na Beach Sovni il visum.
0: La meteo.
2: Incontro mezzodì poi dare in sec plievge incontro saira se schlien il nivels. La temperatura maximale intorno 23 gradi a quera, 25 gradi in surselva e 16 gradi in lenge di notte. La domenica date per grande parte su lei, local poi da Uradis, il jendis di comenza su le Jiv, incontra Saira sa covira al ciel pospe.
0: Vias e traffic.
2: Sin la 13 in direzione nord, tranto lo stalo e mesocco ai colonnes, per vedi in auto con panna.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Enche cinque volte dormir e l'ora comincia il campionato mondiale de Balapé ed è un campionato del superlativo. 48 nazioni, passa 1200 giovedes e prezzi de biglietti incredibili. Per finale aspaia lo 2790 dollars per la piazza la più bumercida. Del 2006 dava quel biglietto de finale enche per 120 euros. E del 2006, è preciso quell'anno, in un cenus guardandosi in a vos con nostra Marella sul stizis historix.
1: RTR La Marella. Inviadi tras l'istoria.
4: Jun 2006. E questa canzone, il comandamento di una tarabla da sta. Il campionato mondiale da Balapé in Germania. E uscea e lì a fin al 9 de luglio 2006. Italia contro Francia. Zinedine Zidane aveva giusto stuir con carta cocina dalla piazza per vide ses intermezzo col italiano Materazzi. E sta un ad un, ida decisiun cum penaltis. 3G nun a toc. Grosso il cinciavel talian tira. E quai con 5 a 3 davo penaltis. Ma quai non savevnamo il comanzamain de Jün, cia collega Sara Haufschild a badà il puls als fans da Balapè in casa RTR. Non guardai in avò, però, naturalmente, non senza far l'arch al vide d'oz. Der c'è un'iada sta al campionato mondiale davanti us e quel sguard faina col redattore da sport con Giancarlo Candinas. Alc ce ne podain craia dir be direct, puncto fascinazione balapè, non da samu da nea, tanter ere d'oz, o?
5: Nein, da Donadina, sind Tiermon Fans de Balapoi et ihr tut in Schien sel America del Sie della Brasilia e l'Argentina e l'Asia, Japan e l'Europa in terra tedesca in Svizzera quale fascinazione per Balapoi quale semplicemente sind Tiermon et quei era avon chun contons exacte scho ich ke schoeot.
4: La Marella Fascinazione Balapè, la squadra da quella iada, colleghi e colleghi da RTR ed uscia Tuneva quai.
6: Und nun, wunderbare Welt des Fußballs.
7: Alles andere ist Schnulli-Bulli.
8: Achtung, hoppala.
9: Holper, die Stolper.
10: Holper, die Stolper.
11: Es un Olivia Mosca, Redaktura. Il Balapè mi fascinisce per quai ci des gli stessi sport in tutto il mondo e di collia tutti gli pöbels.
12: Io sono Livio Foffa, moderatore qui per il Radio Romaunch e la fascinazione da Balapese lascia descrivere Fitch Bain con una frase che un trenatore inglese ha detto e ne ha da continuare a verso el e ha detto «Hey, tu pensi che questo è tutto blerma se serios?» E lui ha detto al trenatore «Però Balapè non vai per vita e morte, Balapè è più importante».
13: Io sono Giorgina Janchi, redattore di informazione. Il Balapè fascinisce me per quel che è emozioni combat, art e divertimento.
14: Mes nome è David Trutman e Balapè si mangia un sport da nar per cui c'è mince tips in questo mondo, mince tips in questo mondo, poi si mangia storia una balla al non ha da possedere nulla, al poi si mangia kicker quel ballone in x una direzione e forza verso la Jair al fine goal.
15: Hoppel, poppel macht der Ball.
16: Ein Hoppelball.
17: Ja, es kommt ganz schön ins Hoppeln.
18: Bums. Ein Knaller.
19: Schon wieder so ein Knaller.
20: Ein toller Kracher.
21: Alle zwei Minuten macht der es Bum. Bum.
3: Al Campionati Mondiali in Germania a cominciato. Ed la Marella celebresce la più bella roba laterale del mondo. L'arbitro al microfono è Sara Hauschild. Le posizioni importanti sul CISP sorpigliano moderatori e redattori di radio e televisione rumancia che quintano della loro passione per il Balapè. Noi fanno la visita per un reporter di sport in Germania e, esclusivamente, Daniel Plät a Domens Poussons del Circus de Balapè.
22: Wisst ihr, ich wünsche und ich hoffe euch, dass die talentierte Schweizer Mannschaft einen guten Start hinbekommt und von der Franzosen nicht auf den Sack bekommt. Das gibt sie dann die positiven Emotionen, die wir heute in der Schweiz so dringend brauchen tun.
4: Giancarlo Candinas, quel che non va niente du dico a questa Sepp Blatter, interpretata da collega Claudio Spescia, quella è da un valesan alla testa della FIFA, Sepp Blatter, odds der c'è, Gianni Infantino, ma è mi paese che queste saranno circa le uniche parallele del 2006-2026.
5: I vengo fin di che Sepp Blatter era il ministrante compreo con Gianni Infantino. Adesso scompreo shock quali due campionati mondiali 2006-2026, la più grande differenza il diembre di Tiara scurrono squadre che date intanto scurrono mai il 2006 aveva la VM Liga in Tiara Tudestia una l'America, Mexico, Canada e io tutto mi dava tutto venuto più grande tutto più caro e io chance mi dava molto bianco per venire
4: 48 squadre tantas come mai che vuol dire tanti giovaders come mai ed in conseguenza tanti portretti da Panini, come mai,
8: A stuer fin già cominciato a ramassar?
5: Un propi, boi ore pi, quattro ne ho, Jones va propi Claude rimna paninis d'Antonis Regordel, che da di una fotografia de moi, quella già per fin alla casa, no che son cresciu si, en zu le, di una foto no che ho porto con i non al codice de paninis della VM 1994, el Stadis Uni, ade, okay. Ade ho sfejavel quels codicets propi si e di un prendevel ade do noms con grons che no che datem bala poi alzat co va propi fac. Dic e li un valo erim nau come es fri unze un els paninis tenton de pi oc ons va propi calauderim nau.
8: No, Ardanius, da vos ti cumainzer der che els collegas e les collegas del 2006 veven eramo lur quadernins a tadlein aintuneada.
13: Ils paninis Sauden se capesce etter campionati mondiali de balapei e schon pi baulen citerim na ansemen cun mes frase dusse vaiu meu agen codisch sono state fet loge che vaiu uati spert ansemen la nazionale inglese quare in principio mia fina mira le sto sovi tuts aber us sono dosci lunch che vamo pli dus gemeunken dil Portugal Costinha da Trinidad Tobago e Jason Scotland, il numero 546.
16: Hai la possibilità di venire per questo portrettino? Come fai per ciò per tutti?
13: Ma non sono in grado per il radio, ma non c'è tenere per fanatici che vengono facendo la borsa da panini nella caffetteria Bratau su Enter con il mio nefs cassettons che telefonava diceva quello fece bene da Bratau sul piazza della scuola di Flem, essendo un stai, venne brattato panini e quals dus, e sono de buone spronze che vanno per quals dus.
17: 87 ma manca namo. 87 smala dits pur tretinzi, non sai in giù ir per quest c'è. Se tu compras desh de quist sacins con un cinch, si de quest cinquanta a sforza, ma amo trai, cioè tu posta c'erenti, qua va in tis raps. E per cui è stato un nostro cittadino in padre. Questo è stato un insieme, diciamo, rabbia insieme, la vancia la VM è a fine.
12: A me mancano molti incontri tra. Per me è qui in sé, avanti, c'è una fascinazione. Osso, cioè, questo. Per me non fosse un dramma, cioè, non rabbia più insieme questi incontri tra. E poi, per venire in contatto con altri fans, i deseri, c'è una specie di io, i saramassa, questi portrettini, c'è non snai, c'è non snai. E osso, sono a dire, per me è qui in pain, c'è il vin plain, vin il plain, e dice, non esiste un grande dramma.
8: A te la stai là, ci fesse da c'è il gusto?
5: Magari schon schon wesel scotzi chi oi wieder aber sie quals packs che schon in sentimento speziale lo wesen sti du gedus ca ein enen quel pack que è usen con 33 sonst si che magic den ton vai oi schon würde quals kern wieder der kn per codice 226 quella è scibia equipe se scibia du gedus de quella pazienza che stesse quasi prendere vacanze per ve quei temps den zum der kn totals paninis
8: ed è crai. La borsa è zeta pacchettarora, per vice ena leccia i vol bod mila portretinze, c'è qua significa un'investizione da var 8 francs, c'è disnels fans da qua e sono quasi modella partita.
5: I dati quals fanaticers che vengono con Dino a rimna quals panini, se quindi sono in te, più vese quals dati, tentom va sono io di una persona che hanno detto, ma... O se lo sono a corrigere che memia grossi e memia bia te cadres e memia cari da sono quelli che rimano un po' più non c'è chi sono magari chi rimano un po' più per sols ma poi chi si mette insieme forse in dusni in trois chi vince il mondo è un poeta più favorevole.
8: No vai in avanti di dels colleghi appunto dels quadernins da te quadernin erschko pop o se da ci dire stilura fan
5: scopiam primario fan dels brasilians. Io ero il fan di tutto che era melon di buon. Also, io ero il fan della colore melon, allora naturalmente la Brasilia c'è la mia prima nazione che era il fan di quei Roberto Carlos, Ronaldo, Bebeto, Denilson, Rivaldo, la datina massa di giocatori con ciò non si ricorda che quella c'è messa in primis giocatori che proprio per ciò wow, allora veniva in quei tricò melon di quella c'è la mia prima equipa in mezzo in primis giocatori che era il proprio fan.
8: Il Giovaders Prediletz era un tema in la Marella del 2006, quella iada in occasione del campionato mondiale in Germania, in gioccia nos e nostri colleghi Livio, David, Olivia e Georgina han quintata lor passion balapè.

0: Erich Borgener. Idea B1, Erich Borgener. Goli in quella iada da appunto, io darei un gol. Erich Borgener era goli da differenti clubs, l'ultimo era da mes club prediletto da Servette. Della Adun in Servette, qua al cominciamento del 1980, qua si sviluppa, qua era la Bunzia, era la città. Io non so. Consciente manch perché ci sono fan da Servet. Questo non è stato Bunzla e hanno visto in una tabella di quale sarà il mio club. I discesi fino al dito d'ozza ci sono stati la prima liga, due stems per me. E mesi o altri prediletti in quale ada era appunto Erich Borgener, grandissimo idol.
1: Mesi o altri prediletti era Clarisse Michel Platini. Dall'84 EM all'el fat al gol until final c'è Frances Suniz campione europeo e qua era in sé un gol march, però Michel Platini era allio ader da quel tempo qua ha tratto in avanti finché Michel Platini era fiuda e da fatta erna e letta in gazzetta un articolo ci ha nomna al balapè da Michel Platini champagner football. Io ero spermalà e isciam perché io sono della vista qua ero in balapè coltiva e da narisciam, basta. Io avevo allora cominciato a fare i fels e credo che mio magister avesse il più grande piacere da mio fels fare fels della URI, tagliare da gazette e fotografie e scrive allora pro text Michel Platini der größte Spieler aller Zeiten e da quel scherz.
2: Schau mir la nervos. Lo va vedine schau influenzat de mes fras. Che deben balapei, che eran fans de balapei. E quello dine schia, de che club kels eran fans, era lieu lu e fan. Pitart ein mia simpatia slu in tic. I des autres via, se sun de lussa in fanunde de la nazionale anglese, de club sur tut anglese. Io sun stada mia zon opera l'Inghilterra, vai leo giù la possibile data di con mia famiglia che era also stava nel sito dell'Inghilterra ma era oriunds de Manchester che noi siamo proprio sui in aga sui cuna mera in giuc de menu a qua sempre me a qua c'ha fa con su quels il stadions inglese no che ti è bappi da tir di giugadur a qua tutto qua qui contan con le canzoni a himni a tutto qua c'ha fa ins.
3: Il mio favorito è il Giuseppe Rapisarda dell'FCZ, da del naerci fin tricò personalmente. Qui è per me un vero onore. Adesso direi guarda, non ci guarda un'ora. Ci sono, ci danno in interviste, ci vengono anche simpatici, ci sono verso. La tecnica di giocare, quello posso già un vezzo, non è che ci giovano, ci hanno fatto un gol o no, ma quando posso, non sono esperta di giudicare, ci giovano proprio bene. E là guarda proprio bene, ci guarda un'ora, ci discorre, sono simpatici, ci giovano. Quali sono i gusti? C'è frisura, se fa questa frisura, se per quel sì o no, a questa tua, se stuvi essere, ma qui è il tema di discussione, sì.
4: A ogni altro di balapè sex appeal?
3: Io adesso di balapè, non mi c'è un certo sex appeal. Da una parte, ci sono attrattivi e sportivi, guarda un'ora bene, qua è chiaro. E da quella parte hanno già una certa possanza, se si lascia dire, e poi non è in noi, ma da voi il resto della vita la gioco guarda su un'esso, se c'è questo, può non essere sexy. Oh, ma se ci sia un muscolo, questo è un buon portretto per sé, no?

0: Balapè total anche la Marella. A scurs da David Trutman, da Livio Foffa, da Olivia Mosca e da Georgina Janchi, quest batten pel balapè. E con lor passion non sono i solets. Milions vivono durante le prossime semnes dai pel balapè. Le liade è srizzata sulla Germania e da là portano milis di giornalisti ora in il mondo le emozioni sportive. Per Radio Romano ci inviati sono Roger Alic e Roman Dobler. Da 10 vien pretais lavoro professionale ed obiettivo. Da Celavart sono esduai naturalmente cer fans. La combinazione quella può essere delicata.
1: Schon bide d'esser caud in campionati mondial ve quei privilegi de sudede enter quels che san entrare in stadion a vasel als grand stars del balapai.
2: 3 milions biglietts sono in vendita, 10 andas de plus fans len esser live della partita qui in Germania, nu schon duai da quels una bellezza.
1: Pinsa mi avio de vasenica Starsko, Pelé, Zico, Maradona, Cruyff, quels de mia generazione che sono cresciuti con quels Ozvezio, Ronaldinho, Beckham, Raul, Zidane, Shevchenko, Totti e tutti quelli stars e insegnati per noi giornalisti insieme.
2: Questo garantisce la bellezza, o se tu sei da strus per quella liaudz, se tu puoi dare, o se non è giusto di un David Beckham al mound, ma almeno main da questi altri svizzeri è per parte relativa da strus, li stessi con una certa distanza ci vuole, anche questo job, ma da essere sei da strus è semplicemente bene.
1: Per esempio Raphael Vicky che è il maese di spera nel hotel bei bin caffè, Marco Streller che è in taupa e le gasse di Bad Bertrich di debot Kurt Ciao in già schon in certo contatto con quelle altre. In stato intorno Adina è per un fly in certa distanza, si capisce che è un piacere di fan, dall'altra parte sto in essere critics venne distanza critica.
2: O schlo obiettiv, so quei ci des garantino sa laura is da taveller sur da Liosco gel capita su in plaza, er schon a scores batten per la Svizzera o magari per un'altra squadra, e si lura dune da chatter al mix taunter esser quel ci rapporta da Dalch e era il fan quel ci agust vide questi io non tots due agust vide il balapè e dalla non sarà il veramente taunter mo difficile da chatter quella via di mezzo.
3: Für Deutschland, Linksschuss von Rahn. Schäfer hat die Flanke da innen geschlagen. Schäfer hat sich gegen Bocic durchgesetzt. 3-2 für Deutschland, 5 Minuten vor dem Spielende. Halten Sie mich für verrückt, halten Sie mich für übergeschnappt. Ich glaube, auch Fußballleien sollten ein Herz haben, sollten sich an der Begeisterung...
4: Qui era ein Kommentator durant il final del Campionato mondiale al 1954 dentro l'Ungheria, la terra tudeste, che l'Ungheria era il gran favorito in quel final che del Reminente venuto da Berna, il Wankdorf, a questo leggendario, quel commentare del commentatore tudeste, con la terra tudeste, agonia con Trois e Dusle fin finale, quel final, e quel mince tudeste, anche noi, quel turno di fecce persone che ha infendito il balapè.
5: Ossa. Avant an les collègues di scuori dels stars. Tu sco redaktur de sport. Che stars? Hast du fin gens contra?
4: Ja, naturalmente se mi dau un po' etter RTR con quel che nos men body spät pli a quels turniers de balapoi, als campionatis mondials, ni als campionatis d'Europa. Denton, inni lauter star war tutina e schon ins contra. Per exempel, Murat Yakin, von du sonst, che sono us privat del campionati d'Europa in terra tudeste, ero con imper colleges, de vosel goals, ventre il duc delle Svizzera alla terra tudeste. Allo venze, viu che Murat Yakin ven a poi, de lauvi, allo erens lau de vos, erin cul telefonin, ven clamov siel, muri. No. Bis dann News VIP, wenn sie ein Selfie cool Murat Yakin Queens checken, wenn gerade Diener ist da in Memoria. Es ist ja, dass ja Papi die El Balapoi Pibi ein Interview des Kundjuge durchs del Balapoi Regional.
5: Ist quai più difficile oz in di forse ervain chans da vo quella iada da quella c'hanno di scurin da din somma poter far las intervistas in scontrar quist stars.
4: Schins vadi in campionati mondiali d'Europa, sco giornalist, lu vengono so nadine da fa magari quelles interviste. Si gira den ton, als die Chance mi dau ca, ozel dis hast di bo semplicemente scriver in SMS ni dein Telefon ed in juga durch, pi fa di un termin di interviste. Am quocera von 20-30 ton, so magari pusseuvel, schins avente in a buona relazione, ozel dir quito biapi complicau, mincia club, ni mincia equipa nazionale, in responsabile de medias, Je tot vignu biapi greve de vignu de tir de quals giugadurs, questi dirse mi daols de vos, je les di je ven trentons.
5: Quest championati mondial ven ad una più grand, ad una più commercial, quanta maximalizzazion comporta insieme?
4: De normais e charmos de mem, ja. Tocken uner in campionati mondial cun 32 nazions, cu era in a buona grandezia, te veves nazions da mintio continenti, veves dell'Africa, dell'Asia, Europa, America, veves e magari tutti in esen exot, che era della partita, forse in ega al Togo, in ega l'Angola, in ega Bolivia, cu era proprio interessante, magari deve essere 9 nazions, ad osa se 48 nazions, e ti veves semplicemente schon mal wieder Qualität de quelles Equipes, die ich gerade mit mir, auch die schon avant dem Campionat Mondial, 48 Nations beim Campionat Mondial, und mit mir bin ich Mosel Sport, den Tonus zu wollen, der Vontier, der FIFA, als Responsables, sind die Pli Jux, die Pli Nations, Monte die Pli Denes, und ich denke, dank, dass das unser Fokus, wo die Spät Pli, der Ballerpäin.
5: Als Raps, la Finanziation i totals aspects ci vengono con qua, sono una da c'è la parte se eravamo la situazione politica l'on 2018 corce il campionato è snusordato al Stati Uniti, a Canada e da Messico dire il monte mo tutto un altro ci observas tu come valuta dell'influenza della situazione geopolitica sul campionato?
4: E naturalmente sono immense niteas in presidente della FIFA Gianni Infantino che Les fa fegbi a Danese lo asti del celebrata sei in presidente americano in Donald Trump che oi è fessi la medema linea di insvesa e sco quelle due persone sco in proven de fa tot pi grondro in quel campionato mondiale djebo sa tir in sbai djebo forse da tir in ega kinsfazzi che faliu in sente schon quella influenza in sente l'influenza che fegbi a persone wann bo am Real Campionati Mondial quaka ede fa cul sprezis de biets ken enorms quaka ede fa cul FIFA con Gianni Infantino ode con in Donald Trump also quei fit stretch collegiao qualentire causa at al de bia personas che van bo per esempio al Stati Uniti per vedere la situazion politica che ho in con el sco presidente de jos fit analitic de moje vart se hai so halt popi dus narcist se kenkeo alla testa, se dico Gianni Infantino della FIFA, ni Donald Trump als Stati Uniti, allora è altro stiaras ni al Mexico, o la situazione politica, e bo sci si gira in audio rubiada causa de cartels de droga, se de vos temi, se che qua c'è un'influenza si gira negativa in quei campionati mondiali.
5: E loro sono scena in fin di manzionare 48 nazionali, squadre nazionali ci sono della partita. 28 ne ho guardato voi sono del sud globale e tutte queste 48 nazioni hanno accesso ristretto agli Stati Uniti. Di meno l'Iran e il Senegal para da un bagno varmo ai fans di stare a casa. Quando non abbiamo mai dato?
4: Na, qua è proprio mai da un islamoins bocchio. Se vese in spettrace vide certe nazioni che hanno campionato mondiale in Congo, in una terra fece paupra, Haiti, in una terra fece paupra. Allora, vans e la roit a mira, per esempio, prezzi di biglietti per quel giugno. Qui neanche possibile che persone di quella terra vengano insomma in annals di Nesperi e se vede Marangio di quel campionato mondiale, se di quel Canada, gli Stati Uniti, né il Messico. Io semplicemente faccio a causa che dato un sentimento un po' curioso con quel campionato mondiale a cui è definitivamente don.
5: Fai un altro più simple, fai un prognosi. No, dina monia dina voi un cook, anche meglio dit un ural, anche la marella del 2006, là andiamo per nos collegas fat prognosi.
6: Livio dijos Schatzuber Bühler nu jo si rivani nu fina til final.
7: Francisco Adigi. Con Burgener per tua la demonia proel rivisti in til final. Ma con qua c'è non hai una Burgener. Dici che la Svizzera io ara 4 years per questi campionati mondiali. Vuol dire, as prims trajes de qualificazione e loro mo l'ottavo final e la displegiamo il mangi di Zizete ci arriveranno contro la Spagna e contro la Spagna alla Svizzera quai esi, sì, una bilancia fitch fitch negativa, quasi un avversario ci nu sa io ient, ci nu va semplicemente nulla, e quel io perderà ogni del resco del 1994 in America si sta precisi li stessi e crea ci darà simil. Però al B è c'è quella squadra a grandissimo potenziale e dal 2012 arriverà ogni garantia a mup in gran toc. Questo è da crai ottavo al finale si è fin.
6: Mia prognosi è che Svizzera scroda ora la prima ronda, per cui ci vorrebbe andare in avant e loro non è un po' più piacere.
8: Io credo che toccano i occhi al finale che stessi tonger. Fosse già in successo, credo, se non sono i lunghi. Più lunghi tonger, credo.
9: E speresti naturalmente che non ci vengono i campioni mondiali. Ma ci arrivano proprio a fare quella che non sai, questo è vero. Tenere il sport.
5: Giancarlo Candinas. Avant co far las prognosas de quiste ada, steina schon mo far la domanda senza quella ci nu va quiste evna torna ina moniada pro nossa nazionala sul clutch. La cinciavla medaglia d'argent in davoroda per la nazionala del hockey. Che significa qua per la nazi sul cisp? Da più attenzione, da più squitch?
4: Ja, qua è importante che ins comprebo quels du sports memia fet nel hockey singlach alle schweizers de pions adine kompatibles medaille se die important de se hockey singlach da die forza chun sis nations gesang combatter prine medaille der chelles nations mönke quasi lue propila qualitate den zum minien im mirz final venien im final und stons die kleine norwege starische equipe de surprise ka gurignau bronze. Denton ha esi popi bodo compria col bala poi no che ti ha fegbia top nazions, al di da sir ciun si siat nazions che volon gurinia aura, lo asti a un inega tontes nazions che han buone chance de fa ina sorpresa, che han elle chance de venir fec fec lonch no che la dimensione di equipes che sa da sin quei fec fec alt nivelle semplicemente biapi alts che il hockey sin glatsch no che i dat al biapi poches nazions che datan propi sil top top nivel.
5: Usce che la Svizzera varrà da sfrenare un po' con... No, in sé no. Euforia è dai, io.
4: È importante che dati una euforia. È importante che insieme che i sai fecci lunch per la nazionale svizzera. La nazionale svizzera deve poi aimusals de vos ons, also fecci fermes prestazioni. Els daten immens constant, vengono permanent a quels turniers grons, permanent in una ronda vine vonne, o chiavel finale quasi veniu la regla. Als de vos ons, duas gare per fin tun giù per quartfinale dei campionati d'Europa, no che han duas gare spiarsi nell'occhio dei penalti, sine gan contro la Spagna, sine gan contro l'Inghilterra, von dus ons, a dos a quei campionati mondiali, nici in giacca da titels de campione mondiale, fos memi e bea, per vede priez, trovi in tecto di stoi sito, di trova il clic, che fos in una buona sorpresa, jetzt fos in una sensazione sans shondi. Denton la nazionale svizzera ha un'equipa ferma che vince e è un schon in quartfinale realistico. Ah, non si è schon scelto, in senso che in quartfinale se è possibile divenire il mezzfinale, allora divenire il finale, poi quello è il bivio del sport. In Sassemia, in Sassemia, che è realistico, la fin finale divenire il bivio e tutto altro che quello che in traccia.
5: Il top favorito, il campione mondiale, la Brasilia?
4: No. La Brasilia è un po' campione mondiale, ma ne ho in me anche certe qualità. Per l'altro, è un po' più di comprare con l'equipa con 20-30 tons la Brasilia. C'è stato da di un tipo, wow, c'è un greff. E al sentimento, la Spagna, ni tutto in Europa, la prima gara è il Portugal. In una grandiosa equipa con giocatori fermi, ne vende da voi, toccano da voi, c'è un mio tipo, Portugal, di Spagna.
5: La Marella del 2006 aveva dudì quattro anteriori collegas da Dertier. Dus son a moduna della partita. Livio Fofa e Georgina Yankee. E er Weinchans Putart. I son restats passionats dal balapè.
10: Se mini helde Balapei intersession din mera balapei la televisione fece d'anton fece selectif en quals vegnons e tut è un vigno pi gron pi pusent pi commercial spela Champions League cun de pli giux la Europa League dati d'anton è un in a Conference League in a Nations League la VM de club sen in nief pi gron formada forse la pi gronda midada tecnica sin smera ne vos in quals ons quei ominus var quei assistent de video che un sai bussa scalda e dat in gol fans s'allegran con l'antira atmosfera che viene interrotta per quel che è da spicchiaesi offside spicchiaesi penalti spicchiaesi carta cocina leono chieu vai mera balapei live il zons bergai dati buquai var balapei regional sco fan de dus nefs sil plaz in divers clubs sco soro di infratranader surba ons inega indil balapei a elge mosaomi son in juvenzons a balapei regional, nacional, internacional, la stedi discutanus e controvers. E bu, si dice ne vos, che nus assen stein semen amera in giuc de seu club del Cori, AC Milan, el San Siro. A puspei veu, senteu propi alla gronda, sco balapei coligia, grona, pign, con quai antir spectrum de emozions. Forse un... Dus plans de vart Manchester United ca von varga 30 ons schon c'è vera batter meu cor proprio sto la prima gada d'esser si la tribune in sin stadion gigantic i Old Trafford proprio rigurdiences ca fanno una dina palgeina mod de patercia oz sai un ton bu plis masses de jugadors de menu io legel magari si c'è clari a perseguitesse l'els via risultanza tabella a tegnel lu se capesce con els cuidaten turniers europeics.
7: Al balapè non ha pers per mai nulla da sia fascinazione e chat ci desamoduna al più bel io del mond. Claire, i va ons per sumas absurdas commercializzazione per pusauns, per raps i più che franches er qua il motiv che mes esser fan mia fascinazione ha però schon zamudada un pa quist ultims vain chans. Io credo che sono ni più selectiv, vuol dire, io non ciut più tantiös in televisione. La sur sport, hai a dire, quella ma sta un glainta più cinch. Per esempio, la nuova fase da pre-runda della Champions League, quella non ciuti pratica mangi mai, ciuti forza in pace, risultati, non c'è la scena, ma io in terz, ciuti din rar. Per la paia, vengi a ciuter da più io live. Regularmente, per esempio, anche la Bundesliga in Germania, in cui c'è impostato il club da Freiburg, mi interessa, qua e là è Serie A, a Como o Milan. E sinceramente, io ho tenuto ultimamente un piacere che fa tutto promuovuto anche la Super League, non è già un fenomeno fa tutto, ma là sono in una mezz'ora e poi raggiungere le meglio squadre della Svizzera. Ma io passo qua e là era qua e era per le piazze di stun là per chiudere magari gli uomini da juniors o kinders. E a mo' anche se mi dà l'ultimo sonso, io teig intanto balapè botici e che io ho chiudere la conferenza della Bundesliga in sonda domenzi è un bot sonce per me e podcast da balapè tocca oramai pro. E io lì ero più sur da balapè, sur da squadra, juaders, trenaders, sur tattica. E se c'è dire che il balapè non mi affascinesce più pac, io ho semplicemente in prezzo da tal yalder ater, in mes mood.
0: L'ur prognosi spal 2006 vevna dudì, però co esa cul 2026?
10: Concedel, meu selegras in quella VM è un bo frukt, ja un po' pregge, sono quelle dimensioni gigantiche, con curantocce, scibè, equipe, sco mai, prezzi astronomici per biets, giux, delle distanze extreme, tre precisi in quelle tre terre, tutte le tensioni politiche intorno a terre partecipanti, quanti turgem della FIFA che viene di una pireca a Pusenta, a pregge, buon prima, se dir buon davosa, che la critica intorno in VM dominesce, per c'è in bitla de vos a Qatar a per cui valo proprio libero esi il sportif che interessa a per tutti i fans che quel sport contonge sentirmo esi proprio mo de sparac.

0: e per quai also Congo contra Uzbekistan, Iran contra Nuova Zelanda, Cap Verde contra l'Arabia Saudita, quai non sarà uno se jös, cioè iau stun vezzer. As jös de Svizzers, tüterai, clair, oh, quais vegnen jo her un bun urari ad una saira las nov, id interessant vegni il ora davent la fase da K.O. ad onta erlada e quistonio schon un sai de javel final in ulliasco fin de qua, cioè quella fase comencea col ottavel final. I hai, quai esi forza eramo da dir. I da la FIFA, i da un Gianni Infantino. Isa creo c'è più mal co pro Sepp Blatter novai. Infantino comproa al contrari. Vizic, tragic e absurd allo stesso momento, per esempio, c'è la inventà a quarta vista un premi dalla page della FIFA per sordar quel assis a mi Donald Trump ci dare o sparmalaccio il novea ciuff al premi Nobel della page. La FIFA se stoi simplemente in blüder es forza al fast plate, ma mettere in pain dalla varti anche son in empesaiura. Al balapè survivarà la FIFA, cioè la FIFA surviva al balapè, quai non sono i cesaiur. E con quella persuasione, nai, in price durante sons, c'è lieu, scotal, es e resta grandios. Sulla piazza, curtis 90 minuti, plus tempo supplementare come Einzen, resta nempe al più bel io del mondo.
1: Quai è stata la Marella Fascinazione Balapè 2.0? Un tour d'horizon con Giancarlo Candinas, Georgina Janchi e Livio Foffa, su base della Marella del 2006 da Sara Hauschild. Se vuoi aveva cust, su un play RTR poteva tagliare la moneta o vera il selfie di Giancarlo Candinas con Murat Yakin. Mes nom Isabel Jäger.
2: RTR La Marella. In viadi tras l'istoria.

0: Guardaini sin a vos, ci ador reacziuns e sdrogliò emozions in Svizzera qui Stefna, allora pudains a dir «Ziva il campione di mondiel» «Es enza il campione di mondiel» «Ziva il campione di sul galaccio» «Vo direttamente a fin cumainza allora il campione di sul pro» Il tema della marella storica da questa sanda da nostra redattura Isabel Jäger ador un sguardo anti l'archiv Isabel, esque in se sto proprio il motiv per cerne precis quist tema della fascinazione bella pe per quist sguardo anti l'archiv da RTR
1: Na, qua è proprio stata una coincidenza. Voglio però, naturalmente, il connex col campionato da Balapé, ci comincia l'inacivain als 11 de giugno, qua a Mexico City, ideal per vera prono, per chi ci vuol, nempe la sera las nov. Io var, io va a Mexico, sco un dels trais paiais ospitans del campionato mondial, i qua sper il Canada ed il Stati Uniti, e io var, io vna Conter l'Africa del Sud.
0: Vuol quell'ora dirci che tu guardi l'ora?
1: Ma na per forza. Also, proprio fende balapè nussun. Forse l'ora curci va in direzione del Jösel Schwitzer, so che c'è il collega sam finge di davanti in la Marella, o l'ora in direzione finale. Ma c'è interessante squist. Mond tan special, tan spettacolare, c'è il balapè. Con tutto questo ci sono della partita. Questo è il CISP, però il stadion è lì, intorno e intorno.
0: Semplicemente tutto incredibile, grande, incredibile, gere persone. Ci è allora alla fine questo per te, o c'è la più grande sorpresa con fare queste ricerche sulla Marella, o se giusto è con fare il conguil tra i ridotti?
1: Allora, io penso, una ci declara, e ridotti, il balapè, also tor una balla io var, Gli stessi ci ci sesi din gio ci sesi uscea, coci als colleghi an irman suna quai, e crei quai quai ci tira, ad una, da per tot. E quai ci impile propi da bonder, e si quai saran sciani runa della surprise, si appunta al cimda da bonderis, coci tot quai intuan il cisp as sviluppa, to quai ci ha da far con la politica gronda, scia Tutte le nazionali arrivano proprio da fare con tutti gli uriovaters, i viadi, gli Stati Uniti, c'è l'amministrazione Trump fa con i fans, quando bancia campionati e cartelli di droga, fanfarine e, nell'ultimo, cosa col duo alla testa di questi campionati, Trump ed Infantino, quando inizieranno questi campionati allora agen bön, l'uragine borsa e l'uragine ego.
0: Quel ci non è girisce una mema piccia, ne c'è essenza giusta ter grandezza. Also, per fare questi arts trenter ir e dots, vain snus appunto ernos archiv de derter. Quant grand is quel insomma, che il usce grand school ego da Trump?
1: Ma, questa è una buona domanda. È gest jent c'è nos archiv esamo bler più grand, ma è crai bler più grand sco l'ego da Trump, quai ven a dir... Anier magari difficile. Also, nos archiv es malgrassies dimensions sur vezaivel, unic marellas vaina var 2000 elements in nos archiv. La prüme es stata de Buman 98 e veva nom Biendi Bienon, inviadi pulain alla cerca dil Kletsch. E del spellura ven bot pro mincef nuna nova. Da chans de lavinas e piercings sur menstruazione ed adoption fin als romans ed il mitos als chaves gotchens. E lura daemo passa nov cienc contradas, questata l'antecisura de la Marella e quae da spell 1977 ed ir qua daia extrem differentes ed extrem diverses.
0: Ma c'è criteri stulure una Marella o era una scontrida a cumplir per poter insomma servire l'ora scubasa?
1: Ricerciando quante Marellas e scontradas ci hanno fatto, noi, per esempio, in scontra il 1977 La Flur ed il Romance. In Giocia Maria Cadruvi esida clare esperienze romance con flores e la letteratura, musica, ma er. Pro la Liot, ed un anno più tardi, il 1978, è stata una discussione davar la presa romancia. E qua è quasi un tal evergreen che non ti va in finge attualizzare ogni anno l'anno passato. Ed idea di una, d'arce sorprendente con gualar, c'è ci sa pensare a quella anno e c'è ci sa accomplire la spellura. Ed impostuter a dait l'art tun e dicziun del temp, delas iadas da quai referatuns, c'è no cun nossa dus da tait l'art da dots, ci fes no ces. E ce ci deseramo bun, ce ci faeramo da bsön es, ci desin cun ci riva da declarar quai oz in di usce bainsco, quai c'è collega Giancarlo ha fatto avanti la Marella, cula fascinazion balapè 2.0, ci lura ven quai istorgia ci viva e n'abbe più simplamente alci dell'arcif.
0: Ens posch lura già tradir, c'è nuna c'è nusterlein scuprosem, c'è nuna c'è nins adudir scuprosem.
1: Quella perla naia pur da dire pesciar, no guardain ad unem pas sul termin di mission e guardain lura c'è istorgia as lasces sviluppar in maniera più attrattiva sur l'zons. Ma Scodit, no vaina mo bler, as lasciai surprender.
0: Dimena, per min cincio interess de un cook ila rait o sun play RTR, la doque una certa survista sur delas marelles actueles historiques actualisedes, vos cetais propi del tuota a scu assassins fintel zeit del sozingers, per min cincio qualciosa interessant, de bel e de bun.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La rua che pagada ners a hackers can angulasias datas. E l'Ucraina ha da nova main attaccia la città russa Sankt Petersburgs ordalaria. E Laura, a partir d'ozzo intermezzitissa, muss el sulle il puspe plis events. Qua in tre temas, ozza les dodisch, miu numma il live caduf. Biengiu. La rua che è stata un frenda di un'attaccia da hackers, la tompa sa. Us venne conoscenz che l'interpresa che toccia alla Confederazione aia paiada ners alla gruppa Akira per survenire a vos las datas engulades. Quai ha il president del Cusel Administrativ, Jürg Röteli, dicen vers la Samstagsrundschau dat SRF.
3: Dort haben wir gezahlt, einen kleinen Betrag, und glücklicherweise, und haben alle Daten zurückbekommen.
2: La Summa Concreta nannumna el Betsch, che la RUAC AAG contra il Cusel della Confederation sappia el.
3: Ja, das haben wir natürlich entsprechend abgesprochen. Die Summe war auch gering, die wir gezahlt haben.
2: Ins Aia Dentanz Bediscuri intern. Il Departement Federal de Defension VBS, che possede la RUAC, scrive in domanda dat SRF, gerne sei a Becci veni informata vart il pagament. E trina novitats grigiuna, a Trimis a Jersaira brigia in Center d'Asil. Plessats naia dana Gins, quai comunicesce la polizia cantunala. Il fieu sei rut ora Jersaira alla sisa mesa. Ils pompiers hai sperd gisut controlla il fieu. Las abitantes ed abitants del Center d'Asil en venit transferits en in auter alloggi. Scola Polizia Cantunala scriva aia probabel in abitants del Center d'Asil mes il fieu. Gianza en l'exterior. L'Ucraina ha da nova main attaccia la città russa Sankt Petersburg o dall'aria. Las autoritats russas han avvertit les abitantes ed abitants d'abandonar lur chasas. Tenor indicazions russas, aia l'Ucraina sei età 140 drones. Fin us ne dat in agins rapport da vart plisats. A Sankt Petersburg va oza fin il Forum d'Economia, nu ca il president rus Vladimir Putin sa participescia. Già l'an prim di dal Forum all'Ucraina attaccia differentes miras en la citat. Malgrà las tensions tranter l'Iran ed els Stadis Units, an els giugaders nazionals iranais para survenir in visum per giugar als campionatis mundials en els Stadis Units. Quai ha comunicà l'ambassadur american en la Turchia. L'Iran è baut sa qualificà per il campionati mondial de ballapè. Per vida la guerra con els Stadis Units e l'Israel, l'edentant dic bec da cler se la squadra può giugar u bec. Ina transacziun da Bitcoin c'ajuna emissions da 486 kg CO2. Quai è da plic in gold da Turic a Madrid ad Anavos. Quai mussa in studi della scolauta da Luzerna. Meglier è la bilancia da Ethereum, la second gronda monaida da Crypto, let producesce mo 3 grams CO2 per transazione. La differenza deriva dalla tecnologia. Bitcoin dovra lucenum na mining, dovra blera energia. Ethereum dall'altra parte desiste per gronda parte da quella tecnologia e sparnia antrasquai forza elettrica. Las datas da personas stan venir protegidas meglier. Quai pretende l'inventader dell'internet Tim Berners-Lee en vista del svilup rasant dell'intelligenza artificiale. L'uman stoppia vinavant star en il center, a el decen vers l'agentura de novitats AFP. Modells dat IA nicegen las datas dall'internet per imprender. Quel saia interessant, dovre dentant reglas cleras. Per Berners-Lee è si important che gli users salvien lur controlla da lur acnes datas.
0: La meteo.
2: Ozzo intermezzi sco erda meun dati bler soleil, local poi dar in ulauter uradi. Las temperaturas maximales en anturn 23 grads a Quira, 25 grads en Surselva e 16 grads en Lengiadinotta. Era il lindis di comenza il di con soleil, conter saire venit entant puspe pli sur tratsch.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada a Tredisch in direzione nord sta knesche il traffic tranter Rotebrunne e Rehanau e tranter lo stallo e Pian San Giacomo.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: RTR in Sandes, urmezdi, adesso sto les dudes, e ci vis buon appetit. Al microfono per vous, Natalia Weber, bel che vos stais in nostra compagnia.
1: RTR. Mes Radio. Mia Lingua.

0: las gratulaziuns.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: La Taylor Swift con Blank Space ens accompagnò direttamente ilas gratulaziuns i dislas dudegemets al microfon per vos Natalia Weber. Oz gratulains nus a to quels ciem una data d'anniversari tut spezila, el 6 del 6. E oz forse enci un po' più spezil i dis el 2026. Sgiure l'uno l'otter ci dis oz invidò ad una nozza. Ti vi un bel sormezzi o a sa gratulains. E gratulier podeins nus oz alla Ida Barblan de Saint, ci festagge sia settivel anniversari. Per ella es nie scrit quisco. Zegni e nona ad gratulation della Francia e giavuschen tot il bun, sandà e fortuna e ce totes giavus as accomplischen. La festina faina forse più tard. Chers saluts. E per Ida Barblan, terleins nus un tötsch de östi dritten, Chica Suiza.
3: Mexico!

Güsti dritten, Chica Suisa, per Ida Barblanda sind ci festat il settival anniversari. 47 anni po Manuela Stressle festeggir oz de Valciava. Per ella is nida eins der nus quista gratulazion. Ciara Manuela, per tes anniversari ed gratulesch e gevusch be il melder. Cio ti possest amo lönsch giodair level müstair. Giode tes di et lasche ir bein. Tia magistra Severa Maia. Nus gatulains cun musica rumentscha ils jauers cun bel cumplion.

S'allegrir sün nossa cupina uschè scu mincia di un oter giubilar. Nossa cupina regalains nus mincia di ens mezzdi, se vus esses erinotta gugent da regalir uschè una tazza da RTR, ci dis Lorenzo implida cun buntez. Lora stais esser lens mezzdi già pront cun tadler radio. Ose vainz avangens luna, se vus esses gugente gratulire in spontana qualcun, lora fe coi fitch gugente contrametter un WhatsApp al 079-200-7007 o con telefonir al 0800-20-25-30.

0: Zuccaro con Donne Iris Stoquart ins Lüne. Al telefon ist la Duana Tonia Gamboni de Sedrun. Buonasera.
1: Buonasera. Mia gratulazione voglio rabius per mia cara sora Teresa Lechmann. Ella festivesse su 74 anniversari a Diu Diviso mu il bien. Buona sanadat, contentienza e bie energia per domani in qual sfida. Il humor a sciabar era mai munca. An grazie le siueran per tutto qua che la fa per nus. Quels divis venien completai de seis nefs, de Don Tregeri, Romeo con famiglia e de Berna, Pascal con Antonin. Alla canzone divisio inanibile el ciel,
0: del Pascal.
1: Grazie a te.
0: Grazie per te, Adele, per il telefono ed in una bella fin d'Efna.
1: Grazie, Samaglionte.
0: Adia.
1: Adia.

Das Calgamboni in Nibla el Ciel per Tresa Lechmann de Rabius. Ci festaggi il 74 anniversario.

0: Brian McFadden con Real to Me, id es sto luna e del telefon es us la duona Daniela Sina de Lange. Buonasera.
1: Buonasera, Natalia.
0: Sias gratulazions vem da lunge de vent.
1: Ja, I gratulescia mis fra Roland, ci abitesch in California. Ciao Roland, a te voisa tot cor, tot il bian, pich te se den aschientscha. Contentezza, sanadat, e vler plagiais, e sper dat feir pein presch puspe. E ja voisa in Belze, con la ti familia, e tot il baun, ad le cosent. Ciao.
0: E nos gratulains al Roland Lora con musica da Heimwe, la canzone Alpe Rosa o la Clitora. Grazie per il telefono e bella fin d'efne, donna Daniela.
1: Grazie, ciao a te, donna Natalia.

Heimwe con lur version de la bellezza canzone Alpe Rose. E quella vainza tedlo per Roland Ulber, ci vive in California e festeggia sia 61 anniversari.

0: Robbie Williams con Tripping. Nus continuans cu las gratulaziuns. El telefon es Rudolf Brülisauer. Allegra meins.
1: Hai, allegra Natalia.
0: A chi pudains otto gratulir? Giusta treis persunas.
1: Hai, idees Martin Stecher, da Verdez, e crei in, da 45 a 50 tons. E l'ora è domenica e osa da Stam, 82 tons. E l'ora è domenica Vietzel, scuola, crei 75-76. E che Javus s'andà e fortuna.
0: E quell'ora con musica della Cappella Soldanella, il Soldanella Schottisch, de Lenzer Fitch Gugent, grazie Rudolf per telefon, ben se ve mezzi e bella fin d'Efnencia.
1: Bella fin d'Efna.
0: Grazie Fitch.
1: Arrivai Natalia.

0: La Chapella Soldanella con il Soldanella Schottista. Lo giusto per tre giubilars per Martin Stecher der Dez, per Dominska Jus de Ftan e per Dominska Wietzel de Schuol. Gratulo a Rudolf Brülisauer. E du schi is bot wansch per so lüne. Nus vain sentsche dafür in Europa nen pitterir le büsche squadüne deie ka Thomas Zedelins con sü was noms, so melde dittels noms de was giubilars. E rotstra metteins allora bons. Ma qua cinci non ha da dir niente usce da lunch per il loro al bon engedin. Nempe domenica vezel da scuol. Nostra metteins ed el duas entreges per ir al bon engedin. Gevus bon divertiment.
1: RTL, las gratulazions.
0: E lo so giovisce a tutti un bel pacifico 7 mezzodì, mio nome Natalia Weber e noi siamo zudins questa sera a partire dalle 5 del show.
2: Il suente mezzodì da RTR. Un scovridas, hits e sempre verz. Musica non-stop. Messe insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

Musica Berlin Eschadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Simplemein per Tutz.

nus, per vus.

0: las novitats
1: da RTR.
2: A Trimis ayer saira brija in center d'asil e la ruac po para baiegiar pli pauks chets da combat F-35 che planisa. Qua in dus dals temas sotza las duas al microfono Live Caduff. Buonasera. A Trimis ayer saira brija in aloji d'asil. Le sats naiadana jeans, quai comunicescia la polizia cantunala. Il fiau sairut ora ir saira alla sisa mesa, ils pompiers ayan spert gisut controlla il fiau. Las abitantes ed abitants dal center d'asil envenit transferits en in autora logi. Scola polizia cantunala scriva aia probabel in abitants dalla logi d'asil mes il fiau. Il concern da produzione d'armas Ruac può construir pli paucs jets da combat F-35 che planisa. Sco recerches dat SRF mussen, possia la Ruac pe construir trais maschines an stail de las quater planisadas. La ragion per quai seien ils costs. Il producider Lockheed Martin na saia bec pront da finanziar la montage da quater jets in Svizra. Il president del Consiglio Administrativ Jürg Röteli ha detto in la Samstagsrundschau dat SRF kin saia anc in Traktatives. Kun construir sets da quests jets da combat vul la Ruag svilupar know-how per pli tard puder girar la flotta svizzera e tutta nor air de quellas de l'exterior. Giains in l'exterior, l'Ucraina ha da nova main attaccia la citat russa Sankt Petersburg o dall'aria. Las autoritats russas han avverti las abitantes ed abitants d'abandonar lur chasas. Tenor indicazions russas, aia l'Ucraina saia età 140 in drones. Fin us na dat in agins reports da vart plesats. A St. Petersburg va oz a fin il Forum d'Economia, nur che il president russ Vladimir Putin se participescia. Già l'an prim di del Forum all'Ucraina attaccia differentes miras en la citat. Malgrà las tensions tranter l'Iran ed ils Stadis Units an ils giugaders nazionals iranais para surveni in visum per giugar al campionati mondial da balapè en ils Stadis Units. Quai a comunicia l'ambassadur american en la Turchia. L'Iran e baut sa qualificia per il campionati mondial per vide la guerra con ils Stadis Units e l'Israel dentant dic pec da clair se la squadra può giugar.
0: La meteo.
2: Oggi so intermezzi sco da meon dati bler su leil, local poi dar in du lauter urati. Le temperature maximali sono intorno a 23 gradi a Quira, 25 gradi in Surselva e 16 gradi in Lenge di Notta. Era il lindesdì, comincia il di con su leil, contro sera veni l'ora dentante push pe pli sur tracci.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada a Trede stati pliras colonnas en direcziun nord. Quai per lina tranter Tuseun e Rehanau, la esi da quintar cun 20 minutas de pli temp da viadi, l'ura tranter Nufenen ed Ander, nuoc in sto quintar madema main cun 20 minutas de pli temp da viadi, e colonnas stati sin pliras ciancuns tranter Lostallo e San Bernardino, era la munta il temp specia a 20 minutas.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mes di ta RTR.
0: Cun sempre verts. Scuverides. E hits.
1: Musica non-stop.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: A Trimis ayer saira brigia in center d'asil e la ruag po para baiegiar pli paugs jets da combat F-35 che planisa. Qua in dustal temas, sozza las trais, al microfono Olive Caduff. Buonasera. A Trimis ayer saira brigia in alloggi d'asil. Le sats naja danna jeans, quai comunicescia la polizia cantunala. Il fieu sairut ora ier saira alla sisa mesa, ils pompiers aian dentangi spert sut controlla il fieu. Las abitantes ed abitants dal center d'asil en venit transferits en in autra logi. Scola polizia cantunala scriva aia probabel in abitant dalla logi d'asil mes il fieu. Il concern da produzione d'armas Ruag può costruire pli paugs jets da combat F-35 che planisa. Score cerces da SRF Mussen possia la Ruag pe costruire trais maschines en stail de las quater planisadas. La ragion per quai sei nils custs. Il producider Lockheed Martin na sei a bec pront da finanziar la montage da quater jets en Svizra. Il president del Consell Administrativ, Jürg Röteli, ha detto in la Samstagsrundschau dat SRF che sia anche in Traktatives. Con construir sets da questi jets da combat, vuol la Ruag sviluppar know-how per pli tard poter girar la flotta svizzera e tutta nor da quellas dell'exterior. Il Papa Leo il 14 avel è arrivà in Spagna. All'aeroport de Madrid è el veni benaventà dal reg Felipe e la regina Letizia. En sesem prim plet en il Palastro Royal a il Papa appellà alla pace. Il messaggio della pace venia in quest temps da blers resentisco naif u provocant, ha dit Leo. Ella venne dentant benaventata da quels che savran alla verdad e na sa zuppen bec da vos ideologias. Il Papa e plirs dis sin visita in Spagna, tranter auter per benedir la tour della Basilica Sagrada Famiglia a Barcelona.
0: La meteo.
2: Ozzo intermezzis sco de meun dati pulibler su leil, local poi dar in ulauter uradi. Las temperaturas maximales en anturn 23 grads a Cuira, 25 grads en Surselva e 16 grads en Lingedinotta. Ed l'indisch di comenza il di con su leil, conter saire venidentant push pe pli sur trac.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada a Tredes stati pliras colonnas en direcziun nord. Quai per lina tranter Tuseon e Rehanau, lai si da quintar cun 30 minutes de pli temp da viadi, l'ura tranter Nufenen ed Ander, nuog ins sto quintar medema main cun 20 minutes de pli temp da viadi, colonnas dati sin pliras ciancuns tranter L'Ostallo e San Bernardino, era la monta il temp da specia a 20 minutes.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mes di ta RTR. Con sempre verts. Hits. Escovridas.
3: I confess I love you.
1: Musica non-stop.

0: schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Sche canzuns diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat. Movie star,
1: oh movie star. RTL, nur che la musica ed

cura che sport, tradizione natira s'inscontran d'ina festa tradizionale, l'ora alieu la festa grischun glarunaisa da Loggia. Questa giada è nel cunz da scuol simultanalunz. Su andai la festa dal stredis da Zercladur via il livestream da RTR o visitai nus a Nostan alieu. Pli infos chatais vus in rtr.ch/sport.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La RUAC può para construir pli paucs jets da combat F-35 che planisà. E il Papa Leo è arrivato in Spagna ad appellescia alla PASH. Qua in dusta il tema sozza le squatter al microfono Livi Gaduff. Buonasera. Il concern da produzione d'armas RUAC può costruire più paucs jets da combat F-35 che planisà. Scorre cerchas dat SRF mussan possa la RUAC be construir trais maschines en stail de las quattr planisadas. La ragion per quai sein ils custs. Il producider Lockheed Martin na saia bec pronts da finanziar la montage da quattr jets in Svizra. Il president del Consell Administrativ della RUAC, Jürg Röteli, ha detto in la Samstagsrundschau dat SRF kind saia anch in Traktatives. Con construir sets da quests jets da combats, vuol la RUAC sviluppar know-how per pli tard poder girar la flotta svizzera e tutta nor de quellas dell'exterior. A Domat e Jersaira in Töfischt da 17 tons sablessa greva main. Scola Polizia Cantonala scriva na il juvenil Gina Gin permis dir cun Töf. Ella ha prendi in Töf che era parcata avanti il center per juvenils quai svenza la lubiencia dal possessur e c'era la via CGU. Tutta Nina al juvenil pers la controlla e veni giut via e collida con in auto che era parcata. Der la collision e Elsa blessa greva main. So inter un prima git del salvament da Quira e il juvenil veni transporta in l'ospital. Il Papa Leo il 14 Javel e arriva in Spagna. All'aeroport da Madrid el veni beneventa dal re Felipe e la regina Letizia. In sesam prim plet en il Palast Royal a il Papa appella alla PASH. Il messaggio della PASH venia in questi temps da Blairs resentisco naiv u provocant, a dice Leo, e la veldentanz beneventada da quels che savran alla verdad e na satsupen pec da vos ideologias. Il Papa e plirs dis in visita in Spagna, tranter auter per benedir la tour della Basilica Sagrada Familia a Barcelona.
0: La meteo.
2: Ozzo intermezzis go erda meund ati bler su leil, local poi dar in ul autor uradi, las temperaturas maximalas en anturn 23 grads a Quira, 25 grads en Surselva e 16 grads en Lengerdinotta. Ed era l'indis di comenzel di con su leil, contra saira venidentant bus pepli sur tratsch.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada a Tredi stat die pliras colonnas en direcziun nord. Quai per linea tranter Tuseon e Rehanau, la esit a quintar cun 30 minutes de pli temp de viadi. Plina van sta gnesche traffic air tranter Rofla e Dander, e tranter lo stallo e Pian San Giacomo, nu a chiede quintar cun 30 minutes de pli temp de viadi.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo der RTR. Con sempre verz. Hits. E scoprides. Musica non-stop.

0: Musica Berlin e Schadin. Per tai. Per mai. RTL. Per vos.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: las novitats
1: da RTR.
2: La RUAG può para construir pli paucs jets de combat F-35 che planisà. E in Germania san l'an passat veniz comes uscheblers delicts motivats politicamente sco anche mai. E Laura de Meundati Blair Soleil con fin de 23 grads a cuira. Qua entraist als tema sozza las Chun al microfono Live Caduff. Buonasera. Il concern de producción d'armas RUAG può construir pli paucs jets de combat F-35 que planisà. Sco recerches dat SRF mussan possi la RUAG pe construir 3 machines en steiles 4 planisades. La rajun per quai saien ils costs. Il producider Lockheed Martin saia bec pront de finanziar la montage de 4 jets in Svizra. Il president del Consell Administrativ de la RUAG, Jürg Röteli, ha dit in la Samstagsrundschau dat SRF gin saia anc en tractatives. Cun construir sets de quests jets de combat, vul la RUAG svilupar know-how per pli tard poder girar la flotta svizra setza e tut anor er de quelles de l'exterior. A Domat e ier saira in Teufischt da 17 ans a blessa greva main. Sco la polizia scriva naia il juvenil Gina Gimper mis dir gun Teuf. Ella e prendi in Teuf gera parcada vant il center per juvenils, quai senza la lubientia dal possessur e c'era la via sia giu. Tuttanina ha il juvenil pers la controlla e veni giut via e collida con in auto gera parca. Per la collisione Elsa blessa greva main. Suenter in prima git del salvament da quira e il juvenil veni transporta in l'ospital. Gens in l'exterior. In Germania seien l'an passat veniz comes uscheblers delicts motivats politica mainsco anc mai. Quai mussa in una nova recerca della casetta Welt am Sonntag. Con buona mai 85.000 delicts e il record dall'on avant veni surpassà. Era act de violenza che in stats motivats politica main aida da plirs l'on passà in Germania. Per ils plers de quels in stats responsables l'extrema dreccia. Tentant il pli gron augment aida ter l'extrema sinistra. Lain ils gas augmentats per passa 42% sind chars 1.100 gas. L'Iran renfaccia als Stadis Uniz da weir da novamein viola la pausa da combat. Las attaccias la noc sin oz mussi anche il Stadis Uniz naien nagina intenziun de reduzir las tensiuns, scriva il Ministeri d'Exterior iranais. La noc passata aia il militar american tenor acnas indicaziuns l'emprim saietagiu drones iranaises en la via de Hormuz e suenter attaccia miras en l'Iran. Sina quai aia l'Iran saieta raquettas en direcziun Bahrain e Kuwait. Ils dus stadis de Golf ant condemna las attaccias iranaises. Questas attaccias aien viola considerablamein la souveränitat dals pajais e periclitescien la segertat e stabilitat in la regiun. Il Papa Leo, il cotor di Javel, è arrivà in Spagna. All'aeroport de Madrid e el veni beneventà dal reg Felipe e la regina Letizia. In sesem prim plet en il Palast Royal a il Papa appellà alla pace. Il messaggio della pace venia in quests temps da Blairs resentisco naif u provocant, a dic Leo. Ella venia dentant beneventata da quels che savran alla verdat e na sazupen bec de vos ideologies. Il Papa è plirstis in visita in Spagna, tranter auter per benedir la tour della Basilica Sagrada Famiglia a Barcellona.
0: La meteo.
2: Da me andati Blair Soleil, local poi dar in du lauter uradi. Las temperaturas maximales sind intorno 23 grads a quira, 25 grads in Surselva e 18 grads in Linge di Notta. Ed era l'indice di comincia il dì con Soleil, con terzaire venidentant, push pepli sur tracci.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada a Tredi, stati pliras colonnas en direcziun nord, quai per lina tranter Tuseun e Rehanau, la esi da quintar cun 45 minutas da pli temp da viadi, plin avant sta knesche il traffic tranter Rofla e Via Mala, e colonnas stati tranter Lo Stallo e Pian San Giacomo, no che li da quintar cun 15 minutas da pli temp da viadi.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Il Grischun è una nuova regina del sport, almeno che vuole nur la notte del sport Grischun, quella oggi lui er. RTR è erste della partita, impressions e reaktions, dopo che prossim per vostre uraglies. Al microfono Natalia Weber, buonasera.
1: Alla Saira.

0: Coins irgendetwas liegt in der Luft. Prospekts, Gesetzes, Forser, Kudersvils, hei, Lehrin Sembelels, Meter Ora, Symvia, ist bei dir schon kultschünwing, Ramesser, il Palperi Will. Qui Stefne? M. Qui fat ils Scholars della Terza Superiore de Lyon. Kuncerete se cerin son els pasostris la citet per Ramesser punto insembel il Palperam della Populazion. E nos reportra, Lara Caceng, alzò podia accompagnir.
1: Ieles Ochle de Meun, il Ciel sur Lyon ai Gris. Sil Platz de Scola, ein varga curante scolars e scolares serimnai en in rudi, Meuns e las calces, la stumpledat en faccia. Il scolars de classe, Arno Capaul, nomma els noms.
2: Leandro, Mariana.
1: 90% del pupi in Svizzera vin produzius cun pupi vel. E sco in biaras vischneuncas svizzeras rimnen e a Lyon scolars e scolares quel.
3: Also, io ho avuto la chance di fare quel per vedere che lui venne a scuola. E io ho scelto streng per vedere che più o meno c'è nulla i più pupi e in sa circa nulla che ha il pibia.
4: Also, io ho detto che è ok. E mi ero a scuola. Io ho scelto già se me. Ci sono stati con quel Carlo, lui si è messo in greve. Io faccio, mi ha preso con l'auto, ha preso il portatile, ha preso il cool. Aber schon mehr für Schule.
1: Ciungades adon portan els con carettas ed in grand car il pupi de la Real Vail d'Industria a Llur de Lyon, no que to vegn rimnau en un container.
5: Das heißt, es ist gut, die Danke, dass du schaust hier.
1: El den reparci en gruppes de quattr ni ciun, et ina de las gruppes servegn il car gron. Le lavur fa alerta, ed il car sempla in spert. Ben, in scolar calm con cavels cirs, mira che il car da buon turn. E quai or d'experiencia.
4: I mi gravi che ho messo in via, non svein metti assumen ualti fesbia, e quella azzurra d'inglese. E se interessano si da so oso, quella alt quei teile ut la via, e lui sei su da un turn tot. E lui sei alt spermetto si, pusce tot.
3: E tot se via?
4: E mi è su la via.
1: Depi decenis dati a dinna pi pauc pupi vegli,

In 7 minuts is las 6 in Sandasaira il 6/6/2026 ed is a die perots mir nom Natalia Weber, Stevain, Giodella Sandasaira e nos in sudins lura scu ad una da mem in bun ura der ciò.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Arvin Kaduf, benveni. Cica tuorna dils Giux Olimpics cun duas medaglias astia schon quintada davanta sportista di Lion. Asciesi buina surpresa che Nadia Kellin agnide le gide sco megliere sportista grigiuna dil 2026. Anzemen con Nadine Fendrich veva la gudignau argen nel sprint d'equipa a Milano Cortina a della corsa royale sur 50 km che le donne sono corride per la prima gara di Jux Olympics e Nadia Kelly in Nida Tiarza ad asci e scritta storia del sport svizzera. Mainz la greivla è la novità che la polizia cantonale ha permesso da varti gli alloggi d'asil a Trimis. Leu ai bergiau ier sera. Probabel ein habiton dau fiux suenter che l'aveva picciau o pleres finastras. Nigin se di niu blessau, abril don material se di considerables. Habitontas a habitons an anflau ad interim in zottec e in alloggi de reserva. Mit einem Teil Konzern der Armation Schweizer RUAG, quel sa monta mai trais Jets de combat F-31 anstelle de quattro sco preview. La Regione in ils Kuschts, recercas de desere va musau che il construider Lockheed Martin se gli bu proms de finanziale montage de quattro Jets in Svizzera. A parristati la RUAC, il Tom Vergau è quella stata l'unfrenda di un'attacca da hackers. O se non conoscente che l'interpresa che sa della Confederazione ha gli dato danese alla gruppa Akira per sognare a voi le date angolate. La Confederazione cuseglia ha cinamain de bu pagat danese da liberazione. Sin de monte de DSRF scrive il Ministeri de Defensione che il segi bugnus informaus davart il pagamento. Donde mia vart e ho già visto lì nabbia la sera.
2: Musica non stop, non interruptions, 100% musica svizzera.

0: Il di der RTL.
1: Pots cun Erwin Kaduf, benveni. Chica torna dils Jugs Olympics cun duas medaglias, astia schon quintada davanta sportista di Lyon. Asciesi buina surpresa che Nadia Kellin a nide legides co megliera sportista grigiuna del 2026. Ansemen con Nadine Fendrich veva la gudignau argent nel sprint d'equipa a Milano Cortina a della corsa royale sur 50 km che las donas incurides per la prima gara di Jux Olympics a Nadia Kellin nida tiarza ad asci a scret historia del sport svizzera. Mainz la greivla è la novità che la polizia cantonale ha termes davanti gli alloggi d'asil a Trimis. Leu ha i bergiau ier sera. Probabel ha in abiton dau fiux su inter che l'aveva picciau o pleres finastras. Nigin se di niu blessau, abril don material se di considerables. Abitontas a abitons an anflau ad interim in zotec en in alloggi de reserva. Mit einem Teil Konzern der Armation Schweizer Ruag, quels a monta mai trais jets de combat F-31 anstel de quater, sco preview. La region in ils Kuschts, recerches de desere va musau quel construider Lockheed Martin se di bu proms de finanziale montage de quater jets in Schweizer. A parristati la Ruag, il Tom Vargau è quella stata l'unfrenda di un'attacca da hackers. O segno un conoscente che l'interpresa che sau della Confederazione ha gli dato danese alla gruppa Akira per sognare le vostre date anguladas. La Confederazione cuseglia ha cinamain de bu pagat danese da liberazione. Sin de monte de DSRF scrive il Ministeri de Defensione che il segi bugnus informaus davart il pagamento. Tonda mia vart e ho già visto lì una bella sera.
0: Una bella sera da RTR con musica svizzera.

0: Musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTL.
0: Sempre Mai.

RTR, musica non-stop. Concept perverts. Scubridas.

RTR, musica non-stop. Con sempre verz. Scubridas e hits.

Musica Berlin e Schadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Per Vus.

0: schettet la radio, meine trasli storie de musica.
1: Schet chansons, da vinten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna danza.
1: RTL, nuo che la musica è da casa.

0: vus al puls de la musica.
1: Dal Semperverd, Zuril Hit, Finter la Scovrida. Usci varia scola vita.

Ord il calender pur il. Met il platta se il chapi, e gli angdeis or belle bi. Met el seculir, pol ora saluir. Porta el chapiccia, varda bagn e miccia.

Ün plät, dat André Pier. Ün plät ei scritt in tes alb d'öl, ch'eu nussum bunda leger, ci svanesce da di e torna da not. Plät misterius, nasciu e mort in un batter d'öl e ardaint in siacne sciurdüm.

E che poi non mi resta che guardarti negli occhi quando sali le scale, quando sbuffi e stravacchi su poltrone di suole, che poi tempo ci vuole.

attesa di chi sta alla finestra tra la vita e la resa, che poi tempo ne serve

Anche de pli musica instrumentala, che taivus en l'emission L'Instrumentala sin rtr.ch/radio.

Jaumon, da Teresa Rüther Seli. Jaumon, id audel la canera da mes pass. E sai, curdasse giù tiu meun, fosse in glas en meli scaldes. Jaumon, e sai che tot mes pass. Elsa in d'umbrai.

0: e se zuolan
1: e spallaccian.
0: Cunc te frauze
1: te borraz,
0: e se zuolan
1: e spallaccian.